www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

digita www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

digita www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

0: Runway.
1: Radio One.
2: Sono le 4:02.

www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

digita www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

digita www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Pronti? Azione!
7: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
6: Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
9: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
6: Non conosco avventurieri migliori.
9: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
10: Chiudi gli occhi, che note sono?
11: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
12: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
13: Vuoi fare soldi veri?
14: Chiamami.
12: Un thriller emozionante.
14: Scordatelo, ho chiuso.
12: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
15: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
14: Io sono solo un accordatore.
12: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Radio One.
17: Radio One.
18: Ti immagini se il mondo potesse fermarsi 2 ore, giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, 2 sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

0: Meteo One.
1: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Radio One. Nella giornata di giovedì l'alta pressione inizierà ad indebolirsi su parte della Calabria, questo per infiltrazioni di aria relativamente più fresca che determinerà dei piovaschi, specie nella prima parte del giorno sul comparto centro-settentrionale, sole prevalente invece altrove sin dal mattino. Situazione poi che tenderà a migliorare con il passare delle ore. Nelle zone interessate dai fenomeni il clima sarà più asciutto tra pomeriggio e sera. Le temperature massime diurne in generale non andranno oltre i 28-29 gradi. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.

digita www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

essere uno con te, l'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colori a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora se si abbassa lo scudo cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

fondo. Però senza fare foto, nulla da mostrare. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

0: Noi di Radio One trasmettiamo le più belle canzoni di ieri e di oggi. Quelle che piacciono a te. Ascoltaci in FM o in streaming al sito radio1one.it. Radio One, la radio del Tirreno.
1: Radio One.
2: Sono le 7.
1: Spot.
3: Domenica 31 maggio il Comitato Chiesa Gesù Risorto ti invita alla seconda edizione di Pizzino in Festa, un viaggio tra cultura, tradizione ed enogastronomia. DJ set con la musica anni 90 di José Luis e il concerto live dei Tarantanova. Media partner Radio One, in diretta dalle ore 17. Pizzino in Festa, un mix di musica e divertimento immerso nello splendido scenario delle montagne di Tortora. Domenica 31 maggio, inizio evento ore 10:30. Per info e contatti 345-3250-932.
4: Mi dispiace, ma da quest'estate per volare, se non è elettronica, non vale.
5: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale.
6: Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.

www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

0: Spot.
1: Panificio Graniti di Antonio Villano a Scalea, piazzale Pietro Nenni, di fronte la stazione ferroviaria. Al panificio Graniti la bontà del pane dall'arte di saperlo fare. Pane casereccio, pane di segale, panini farciti, frese, freselle di segale senza lievito, pizze al taglio vari tipi, taralli, rustici e tante altre prelibatezze. Panificio Graniti di Antonio Villano, a Scalea, piazzale Pietro Nenni, di fronte la stazione ferroviaria. Per informazioni 347-5376-284.
2: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
3: One Radio. New song, new hit.
4: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Meteo One.
1: Ben trovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Radio One. Nella giornata di giovedì l'alta pressione inizierà ad indebolirsi su parte della Calabria. Questo per infiltrazioni di aria relativamente più fresca che determinerà dei piovaschi, specie nella prima parte del giorno sul comparto centro-settentrionale, sole prevalente invece altrove sin dal mattino. Situazione poi che tenderà a migliorare con il passare delle ore. Nelle zone interessate dai fenomeni il clima sarà più asciutto tra pomeriggio e sera. Le temperature massime diurne in generale non andranno oltre i 28-29 gradi. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
2: Spot. Quando si passa in via Fiume Lao a Scalea, il profumo del suo pane e dei suoi biscotti è così buono che oggi come allora è un vero invito al palato. Casa del pane di Salvatore Bernardo. La magia e l'arte di Salvatore Bernardo nel miscelare e plasmare farina e lievito danno vita a prodotti genuini, come un tempo. Tutte le sere pane casereccio sempre caldo, panini, pizzette, focacce e tante altre delizie che troverai solo alla Casa del Pane di Salvatore Bernardo in via Fiume Lao a Scalea.
3: Avete bisogno di prodotti specifici per l'agricoltura o il giardinaggio? AgriGarden a Scalea è la risposta giusta. AgriGarden è fornito di tutto quello che vi serve ed offre le giuste soluzioni selezionando piante, fiori e articoli da giardinaggio di altissima qualità e dall'autenticità garantita. Inoltre, mangimi e concimi. Da AgriGarden, vendita di prodotti apistici, tutto l'occorrente per l'apicoltore hobbista e professionale. AgriGarden in località Sant'Angelo a Scalea. Telefono 0985 92 02 80. Tutto ciò che può esservi di aiuto per la creazione e la cura del vostro spazio verde.
4: Per la pubblicità su Radio One chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
5: One Radio. New Song.

vita. www.radio11.it www.radio11.it. Radio 1 stupisce sempre.

0: noi di Radio One trasmettiamo le più belle canzoni di ieri e di oggi. Quelle che piacciono a te. Ascoltaci in FM o in streaming al sito radio1one.it. Radio One, la radio del Tirreno.
1: Radio One.
2: Sono le 8:01.
3: Radio One Giornale.
4: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Si alzano i venti di guerra in Iran. Gli Stati Uniti attaccano una città iraniana con Teheran che risponde contro una base a stelle e strisce. In più Trump smentisce le notizie diffuse da Teheran su progressi negoziali, mentre anche Israele subisce un attacco di Hezbollah dopo che ieri aveva pesantemente attaccato il Libano. Nicola De Muro.
5: I venti di guerra soffiano di nuovo sull'Iran e non solo sull'Iran. Nella notte esplosioni nell'aeroporto della città di Bandar Abbas. Teheran risponde colpendo una base aerea statunitense, così comunicano i Pasdaran. In precedenza le stesse guardie rivoluzionarie avevano aperto il fuoco contro quattro navi che tentavano di attraversare Hormuz senza aver chiesto il permesso. Come se non bastasse, ieri nuovo inciampo diplomatico. Il regime islamico aveva fatto sapere tramite la TV di Stato di avere in mano la bozza di accordo con gli USA, con tanto di molti punti resi noti, tra cui il ritiro delle forze americane dall'area e il ripristino del transito commerciale nello stretto di Hormuz con la collaborazione dell'Oman. Durissima replica di Donald Trump: è tutto falso, sono con l'acqua alla gola, noi non ci ritireremo e se l'Oman non si comporta come gli altri paesi del Golfo lo faremo saltare in aria. E si incendia anche l'altro fronte di guerra. Nella notte sirene di allarme nel nord di Israele per infiltrazioni aeree, droni di Hezbollah lanciati dal Libano, un soldato ucciso e due feriti. E ieri sono state le forze israeliane a colpire pesantemente il Libano, 34 vittime e molti feriti, con l'ordine di evacuazione dato dall'esercito di Tel Aviv addirittura per l'intera città di Tiro.
4: Caldo da bollino rosso e rischio temporali. Raggiunge oggi il picco l'ondata di temperature record. Il bollettino del Ministero della Salute segnala 14 città con bollino arancione, 4 da bollino rosso. Si prevede che le temperature toccheranno i 35 gradi a Firenze, 33 a Bologna, 32 a Torino e Roma. Ma sempre nel bollettino odierno la Protezione Civile parla di allerta gialla per 7 regioni del centro Italia, con rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate e fulmini. Si segue la pista delle pandillas, le gang giovanili ispirate al mondo latinoamericano per l'accoltellamento mortale di un 22enne di famiglia ecuadoriana nella stazione di Milano Certosa. Ricostruiamo quanto accaduto nel servizio di Nicola Compagnone.
6: L'ho riconosciuto dai tatuaggi, è un capo della MS-13, famosa gang sudamericana, è quanto avrebbe riferito il padre di Gianluca Ibarra Silvera, il giovane di 22 anni, morto accoltellato nella stazione di Milano Certosa nella notte tra martedì e mercoledì. L'uomo, che è arrivato davanti allo scalo ferroviario dopo la morte del figlio, ha raccontato di aver saputo dall'altro figlio che il gruppo era armato con bottiglie e coltelli. Su quanto accaduto intanto vanno avanti anche le indagini. Secondo le prime informazioni, sarebbe scoppiata una lite tra la vittima e una decina di persone di nazionalità sudamericana che hanno accerchiato con lui un amico e il fratello, rimasto leggermente ferito.
4: Ed è tutto, a più tardi.

0: Signora, ma ormai anche qui in banca, se non è elettronica, non vale.
1: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Anche in Calabria, a San Nicola Arcella, in località Profondiero, Arredo 4.0. Arredo 4.0 offre cucine componibili dei migliori marchi. Approfitta della promozione speciale in corso. In omaggio un piano cottura, un frigorifero o una lavastoviglie. Il personale qualificato sarà lieto di assistervi nella scelta dei materiali e del modello più adatto alle vostre esigenze. Le cucine sono uniche, proprio come chi le sceglie. Per informazioni 0985 20 815.
3: Radio One Live Festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One Live.
4: Con Stefano Borrelli, Radioattivo. Curiosità, notizie ed eventi su Radio One, ogni martedì alle 15.
3: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
4: Radio One. Radio One.
5: Oh my God, I'm heartily sorry for having offended thee. And I detest all my sins, because I dread the loss of heaven and the pain of hell. But most of all, because I love thee. And I want so badly to be good.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Chiudi gli occhi, che note sono?
2: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
3: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri?
5: Chiamami.
3: Un thriller emozionante.
6: Scordatelo, ho chiuso.
3: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
7: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
3: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
11: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
14: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
15: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
16: Qual è il piano?
17: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
14: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
18: Troverò io la marmotta.
14: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Il Brigante, un marchio che è storia. Una storia costruita negli anni con grande passione, mettendo al primo posto sempre i propri clienti. Oggi Il Brigante arreda le vostre case dalla A alla Z. Inoltre arreda anche il tuo bar, il tuo ristorante, il tuo hotel, il tuo B&B ed il tuo Lido. Abbiamo tutto per tutti. Visita lo showroom nella zona industriale a Praia a Mare, 4.000 metri quadri di esposizione. Telefono 0985 72008. Email dalbrigante@tiscalinet.it o www.dalbrigante.com. Scegli chi con la sua storia ti assicura prodotti e servizi affidabili e di qualità.
1: Regalati un nuovo spazio protetto dalle intemperie, da vivere tutto l'anno. Scopri le pergotende consigliate da Dakar Tenda, strutture motorizzate, ideali per il giardino o il bordo piscina. Dakar Tenda è specializzata nella produzione di tende da sole ed arredo para Tempotest, tende per interni e a rullo, tende ermetiche, teloni in PVC e chiusure in crystal. Inoltre, realizza insegne luminose, zanzariere, veneziane, porte a soffietto, box doccia e infissi in alluminio. Preventivi gratuiti entro 24 ore. Ci trovi a Scalea, in Contrada Sant'Angelo, zona industriale, vecchia fornace. Per maggiori informazioni chiamalo 0985 42702 oppure al 331 819 8300.
2: Per la pubblicità su Radio One chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
3: One Radio, new song, new hit.

www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

0: Meteo One.
1: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Radio One. Nella giornata di giovedì l'alta pressione inizierà ad indebolirsi su parte della Calabria. Questo per infiltrazioni di aria relativamente più fresca che determinerà dei piovaschi, specie nella prima parte del giorno, sul comparto centro-settentrionale, sole prevalente invece altrove sin dal mattino. Situazione poi che tenderà a migliorare con il passare delle ore. Nelle zone interessate dai fenomeni il clima sarà più asciutto tra pomeriggio e sera. Le temperature massime diurne in generale non andranno oltre i 28-29 gradi. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
2: Spot. Domenica 31 maggio il Comitato Chiesa Gesù Risorto ti invita alla seconda edizione di Pizzino in Festa, un viaggio tra cultura, tradizione ed enogastronomia. DJ set con la musica anni 90 di José Luis e il concerto live dei Taranta Nova. Media partner Radio One, in diretta dalle ore 17. Pizzino in Festa, un mix di musica e divertimento immerso nello splendido scenario delle montagne di Tortora. Domenica 31 maggio, inizio evento ore 10:30. Per info e contatti 345-3250-932.
3: La società agricola Valle Lao a Ascalea, strada statale 18, nei pressi del fiume Lao, offre a tutti coloro che desiderano mangiare prodotti freschi e di stagione una vasta selezione di frutta e verdura a chilometro zero. Prodotti tipici calabresi realizzati nella propria azienda. La società agricola Valle Lao vi invita a visitare il nuovo reparto macelleria, fornito di carne proveniente dai propri allevamenti, assicurandovi una qualità maggiore del prodotto. La salumeria è fornita dei propri salumi artigianali. Inoltre si possono gustare piatti tipici calabresi. Società Agricola Valle Lao a Ascalea, strada statale 18 nei pressi del fiume Lao. Telefono 327-2270-193. La qualità del chilometro zero al costo giusto nel posto giusto. Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920 0896, cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
4: Per la pubblicità su Radio One chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
5: One Radio, New Song.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon giovedì da Maya e ben ritrovate e ritrovate al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, novità, sorprese ed emozioni molto presto vivacizzeranno anche il più logoro dei rapporti, ma non subito. Attenzione a non sperimentare con leggerezza terapie, diete o cure non adatte a voi, anche se alla moda. Toro, stare vicino alle persone care vi farà stare bene, dandovi sicurezza e una vita serena. Nel lavoro porrete le basi per un nuovo investimento, sul quale però dovrete lavorare con costanza e impegno. Gemelli, sospinti dall'euforia, avrete una gran voglia di lanciarvi senza esitazione alla conquista della felicità. Giornata meravigliosa in coppia, vi sentirete amati e coccolati e non potrete chiedere di meglio a questo periodo. Cancro. In questa giornata potete contare sulla vostra determinazione per qualsiasi questione da affrontare. Mostrerete tutto il vostro carisma e non passerete inosservati. Ci saranno persone che vi vedranno sotto una luce diversa. Leone, la fortuna potrebbe bussare alla vostra porta. Nel lavoro la giornata che vi attende sarà all'insegna dello spirito, dell'intraprendenza e delle idee vincenti. Come dice il proverbio, chi ben comincia è a metà dell'opera. Vergine, fate ordine intorno a voi, sbarazzatevi di cose inutili per occuparvi del vostro bersaglio principale, la vostra vita sociale. Avete bisogno di una significativa svolta, quindi vestitevi e uscite. Bilancia, oltre a ritagliarvi del tempo per voi, cogliete ogni occasione per stringere nuove amicizie e magari rinnovare quelle di vecchia data. Nel lavoro sarete inarrestabili, incontenibili e inafferrabili. Scorpione, rivaluterete positivamente una persona riscontrando un feeling particolare. Nel lavoro socievoli e spontanei saprete essere leader indiscussi. Se operate alle dipendenze altrui, si prospetta un periodo molto fortunato. Sagittario, in campo sentimentale in questo periodo state avendo qualche piccolo ripensamento su alcune scelte fatte in passato. Cercate di capire con presenza e consapevolezza esattamente che cosa provate e cosa volete. Capricorno, avrete oggi una grande empatia con le persone che vi stanno attorno, mentre con i colleghi avvertirete una sorta di senso di solidarietà che potrebbe essere molto produttivo sia per voi che per i progetti del collettivo. Acquario, la sensibilità vi darà modo di essere più empatici e di dare il vostro supporto a coloro che ne hanno più bisogno. Avrete oggi anche dei bellissimi consigli da dare a chi vi sta attorno, soprattutto se avranno delle decisioni difficili da prendere. Pesci, abbiate più cura della vostra salute. Sviluppare una maggiore percezione di voi potrebbe essere un obiettivo che potreste raggiungere più facilmente del previsto. Oggi vi saluto con le parole di Nick Hornby. La vita era come l'aria. Sembrava che non ci fosse alcun modo di lasciarla fuori o di tenerla a distanza. E tutto quel che si poteva fare era viverla e respirarla. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: La VMG Ascalea, nella zona industriale in contrada La Bruca, si occupa della vendita di carta e prodotti monouso all'ingrosso e al dettaglio, per ogni tipologia di attività e settore: carta per alimenti, piatti e bicchieri, scatole per pizze da trasporto, tovaglie, tovaglioli, articoli per ristoranti, pizzerie, bar e lidi balneari, prodotti biocompostabili. Alla VMG vasta gamma di detergenti sgrassanti e sanificanti per aziende alimentari, cucine professionali, lavanderie, autolavaggi, uffici e strutture sanitarie. Consegna a domicilio. West Management Group, Ascalea, zona industriale in contrada La Bruca. Telefono 334 7124 042. Preventivi su richiesta.
1: Radio One Live Festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One Live. Per la pubblicità su Radio One chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
2: One Radio, new song.

0: Noi di Radio One trasmettiamo le più belle canzoni di ieri e di oggi. Quelle che piacciono a te. Ascoltaci in FM o in streaming al sito radio1one.it. Radio One, la radio del Tirreno.
1: Radio One.
2: Sono le 9:02.
3: Radio One Giornale.
4: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Voglio giustizia per mio figlio, questo omicidio non deve rimanere impunito. Come un fiume in piena, parla con i giornalisti il padre del 22enne Gianluca Ibarra Silvera, che è morto dopo essere stato aggredito e ferito con un fendente all'arteria femorale nella stazione di Milano Certosa. Le indagini si orientano verso l'ambiente delle gang di ispirazione latinoamericana. Ho riconosciuto dai tatuaggi un capo della MS-13, punta il dito il padre della vittima, che riporta anche le parole dell'altro figlio rimasto ferito non gravemente nell'aggressione. Gli Stati Uniti sono tornati a colpire nella notte un sito missilistico nel sud dell'Iran, definito dal Pentagono minaccia diretta alle forze americane nell'area. Quasi in contemporanea esplosioni sono state registrate all'aeroporto di Bandar Abbas, nodo strategico sul Golfo Persico. I Pasdaran hanno reagito attaccando una base americana nella regione e prendendo di mira 4 navi in transito nello stretto di Hormuz, accusate di violare le restrizioni imposte da Teheran. Sul fronte diplomatico, ieri per tutta la giornata l'Iran, attraverso la TV di Stato, ha continuato a parlare di una bozza di accordo in corso di valutazione dai vertici della Repubblica Islamica, ma Donald Trump ha smentito categoricamente l'esistenza della bozza d'accordo, definendo le indiscrezioni iraniane notizie false e ribadendo che Hormuz resterà aperto a tutti. Ieri violentissimi attacchi israeliani sul Libano, con l'ordine di evacuare un'intera città a Tiro per poter effettuare i raid. In tutto 34 vittime e un numero elevato di feriti. Israele ha bombardato nella notte anche Gaza, 7 vittime. Nel nord di Israele segnalati droni di Hezbollah, una soldatessa israeliana è morta, 2 i feriti. Tennis, Roland Garros ha finito per Sonego, battuto in 3 set dall'americano Tommy Paul, battuta per 2-1 anche Jasmine Paolini, alle prese con un dolore al piede. Oggi giornata piena, in campo Sinner, Berrettini, Cobolli, Arnaldi e Darderi. Ed è tutto, a più tardi.

0: Avete bisogno di prodotti specifici per l'agricoltura o il giardinaggio? AgriGarden Ascalea è la risposta giusta. AgriGarden è fornito di tutto quello che vi serve ed offre le giuste soluzioni selezionando piante, fiori e articoli da giardinaggio di altissima qualità e dall'autenticità garantita. Inoltre, mangimi e concimi. Da AgriGarden, vendita di prodotti apistici, tutto l'occorrente per l'apicoltore hobbista e professionale. AgriGarden in località Sant'Angelo a Scalea. Telefono 0985 920280. Tutto ciò che può esservi di aiuto per la creazione e la cura del vostro spazio verde.
1: A Scalea, ristorante Tarì, nella suggestiva cornice del centro storico, in una location completamente rinnovata dal design elegante e ricercato. Il personale del ristorante Tarì saprà consigliarvi i gustosi piatti proposti dallo chef. Oltre ai sapori della tipica cucina locale, semplice e prelibata, il pesce fresco è protagonista indiscusso. Il ristorante Tarì vi aspetta nel centro storico di Scalea, Piazza Maggiore de Palma. Si consiglia la prenotazione 0985 91777. Presenti sui social.
2: Ragazzi, con questa non entri.
3: Mamma, non vale.
2: Bravo, non vale.
4: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: gira.
1: Hey! DJ Marco Toto, ogni sabato alle 21 su Radio One.
2: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
3: Radio One presenta Accadde Oggi, i fatti del giorno nella storia, in collaborazione con accaddeoggi.it.
4: È giovedì 28 maggio 2026. La Chiesa ricorda San Giusto, San Germano, San Guglielmo e San Lanfranco. La luna è gibbosa crescente e il proverbio di oggi è cinese e dice: come i soldi eccitano le passioni degli uomini, così i figli risvegliano i loro affetti. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1509, per la ricaduta da una grave forma di polmonite, moriva a Firenze Caterina Sforza, la duchessa di Imola e Forlì. Nel 1889 i fratelli Edouard e André Michelin fondavano l'azienda francese di produzione pneumatici che porta il loro nome, uno dei maggiori produttori mondiali del settore. 90 anni fa, nel 1936, il matematico britannico Alan Turing pubblicava il testo del modello che sarebbe poi stato alla base dei futuri computer e per il quale è considerato uno dei padri dell'informatica. E nel 1961 a Londra veniva fondata l'Organizzazione di Difesa dei Diritti Umani, Amnesty International. Nel 1974 un grave attentato in piazza della Loggia a Brescia causava la morte sul colpo di 6 persone, di altre 2 nei giorni successivi e il ferimento di oltre 100 persone. Nel 1979 la Grecia sottoscriveva ad Atene il patto di adesione alla Comunità Economica Europea. Nel 1980 un comando della Brigata 28 Marzo uccideva a Milano il giornalista Walter Tobagi. Nel 2002 a Pratica di Mare si firmava la Dichiarazione di Roma, l'accordo di avvicinamento della Russia alla NATO per un consiglio a 20 su temi cruciali tra cui il terrorismo. Nel 2008 in Nepal veniva proclamata la Repubblica, superando 240 anni di monarchia. E nel 2017, per la prima volta nelle sue 100 edizioni, il Giro d'Italia di ciclismo veniva vinto da un olandese, il 26enne Tom Dumoulin. Sono nati il 28 maggio, nel 1908 lo scrittore Ian Fleming, nel 1945 il medico e attivista Patch Adams, nel 1967 l'autore e cantante Omar Pedrini, nel 1968 la cantante e attrice Kylie Minogue e nel 1969 il musicista e direttore d'orchestra Enrico Cremonesi. Nascevano oggi anche l'attrice Chiara Mastroianni, nel 1972, la conduttrice TV Eleonora Casalegno, nel 1976, quindi oggi cinquantenne, i cantanti Matteo Maffucci degli Zero Assoluto, nel 1978, e per chiudere Colby Kailat e Karima, nate in questo giorno nel 1985. La nostra panoramica del 28 maggio 2026 si chiude qui. Tutti gli altri fatti accaduti oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Rendi più dolci i tuoi momenti nel modo più originale. Mary Lou, fragranti bontà pronte a stuzzicare il tuo palato. Sempre. Pasticceria, specialità dolci al cedro. Tutto fuso in un binomio di qualità e cortesia che fanno di Mary Lou una garanzia. Mary Lou, a Scalea, in via Tommaso Campanella 58. Info 0985 27 21 08. Mary Lou, addolcisciti la vita.

0: Radio One. Chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
1: One Radio. New song, new hit.

0: Meteo One.
1: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Radio One. Nella giornata di giovedì l'alta pressione inizierà ad indebolirsi su parte della Calabria. Questo per infiltrazioni di aria relativamente più fresca che determinerà dei piovaschi, specie nella prima parte del giorno, sul comparto centro-settentrionale, sole prevalente invece altrove sin dal mattino. Situazione poi che tenderà a migliorare con il passare delle ore. Nelle zone interessate dai fenomeni il clima sarà più asciutto tra pomeriggio e sera. Le temperature massime diurne in generale non andranno oltre i 28-29 gradi. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
2: Spot.
3: Panificio Graniti di Antonio Villano a Scalea, piazzale Pietronenni, di fronte la stazione ferroviaria. Al panificio Graniti la bontà del pane dall'arte di saperlo fare. Pane casereccio, pane di segale, panini farciti, frese, freselle di segale senza lievito, pizze al taglio vari tipi, taralli, rustici e tante altre prelibatezze. Panificio Graniti di Antonio Villano, a Scalea, piazzale Pietronenni, di fronte la stazione ferroviaria. Per informazioni 347-5376-284. Anche in Calabria, a San Nicola Arcella, in località Profondiero, Arredo 4.0. Arredo 4.0 offre cucine componibili dei migliori marchi. Approfitta della promozione speciale in corso. In omaggio un piano cottura, un frigorifero o una lavastoviglie. Il personale qualificato sarà lieto di assistervi nella scelta dei materiali e del modello più adatto alle vostre esigenze. Le cucine sono uniche, proprio come chi le sceglie. Per informazioni 0985 20 815. Avete voglia di gustare piatti fortemente legati alla tradizione calabrese? Allora il posto ideale è Trattoria Il Gallo Bianco, località Sant'Angelo a Scalea. Alla Trattoria Il Gallo Bianco, cucina ricca di sapore e di gustose sorprese che appagheranno il vostro palato, come i fusilli al sugo di capra, il pollo alla cacciatora, la porchetta e le polpette da assaporare in un ambiente unico e semplice, immerso nella campagna. Trattoria Il Gallo Bianco, solo prodotti freschi, dal sapore unico. Località Sant'Angelo a Scalea, telefono 373-5490-891 oppure 393-5791-566.
4: Ciao, sono Francesco Fratto. Ogni giovedì e domenica alle ore 17 vi accompagno sulle frequenze di Radio One per un viaggio musicale unico tra i grandi classici che hanno segnato la storia della musica. Timeless Music non è soltanto musica, è anche uno spazio di riflessione, di ricordi, di dialogo. Ogni settimana affronteremo insieme un argomento capace di toccare il cuore e la mente. Vi aspetto ogni giovedì e domenica alle ore 17 su Radio One. Mi raccomando.
2: Radio One, live, festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One, live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
5: One Radio, new song.

digita www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

0: Il Brigante, un marchio che è storia. Una storia costruita negli anni con grande passione, mettendo al primo posto sempre i propri clienti. Oggi Il Brigante arreda le vostre case dalla A alla Z. Inoltre arreda anche il tuo bar, il tuo ristorante, il tuo hotel, il tuo B&B ed il tuo Lido. Abbiamo tutto per tutti. Visita lo showroom nella zona industriale a Praia a Mare, 4.000 metri quadri di esposizione. Telefono 0985 72008. Email dalbrigante@tiscalinet.it o www.dalbrigante.com. Scegli chi con la sua storia ti assicura prodotti e servizi affidabili e di qualità.
1: Regalati un nuovo spazio protetto dalle intemperie, da vivere tutto l'anno. Scoprile per bevande consigliate da Dakar Tenda, strutture motorizzate, ideali per il giardino o il bordo piscina. Dakar Tenda è specializzata nella produzione di tende da sole e d'arredo paratempotest, tende per interni e a rullo, tende ermetiche, teloni in PVC e chiusure in cristal. Inoltre, realizza insegne luminose, zanzariere, veneziane, porte a soffietto, box doccia e infissi in alluminio. Preventivi gratuiti entro 24 ore. Ci trovi a Scalea, in Contrada Santa Angelo, zona industriale, vecchia fornace. Per maggiori informazioni chiamalo 0985 42702 oppure al 331 819 8300.
2: Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in Corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920 0896, cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
3: Radio One Live Festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One Live. Per la pubblicità su Radio One chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
4: One Radio. New song, new hit.

0: Noi di Radio One trasmettiamo le più belle canzoni di ieri e di oggi. Quelle che piacciono a te. Ascoltaci in FM o in streaming al sito radio1.it. Radio One, la radio del Tirreno.
1: Radio One.
2: Sono le 9:59.
3: Radio One Giornale.
4: Buongiorno da Nicola De Muro. Picco di calore oggi fino a 35 gradi, 4 città col bollino rosso, Firenze, Bologna, Torino e Roma. Ma c'è anche allerta gialla su diverse aree del centro Italia per rovesci di forte intensità. Gli Stati Uniti hanno colpito un sito missilistico nel sud dell'Iran e poi udite esplosioni all'aeroporto di Bandar Abbas. I Pasdaran hanno reagito attaccando una base americana nella regione e 4 navi nello stretto di Hormuz. Teheran ieri parlava di una bozza d'intesa in valutazione, ma Trump ha smentito parlando di invenzioni. Ed è in fiamme il fronte libanese. Ieri i raid israeliani hanno causato 34 morti. Israele ha ordinato l'evacuazione di Tiro. Nella notte è bombardata anche Gaza con 7 vittime. Nel nord di Israele droni di Hezbollah hanno ucciso una soldatessa e ferite altre 2 persone. Voglio giustizia per mio figlio, questo omicidio non deve rimanere impunito, così il padre del 22enne Gianluca Ibarra Silvera, morto per una coltellata dopo l'aggressione nella stazione di Milano Certosa da parte di una gang di Latinos. Rimasto ferito anche il fratello della vittima. 5 persone in manette a Roma con l'accusa di aver sequestrato e violentato una 32enne che dopo 3 giorni di incubo era riuscita a fuggire e chiedere aiuto. La donna di origini colombiane ha raccontato di essere stata caricata su un furgone dopo essere stata adescata con la vendita di una dose di hashish. Rapinata, è stata rinchiusa in un edificio abbandonato alla periferia est della capitale e lì pesantemente drogata e violentata da più uomini per almeno 3 giorni. Tennis, Roland Garros finito per Sonego, battuto in 3 set dall'americano Tommy Paul, battuta per 2-7-1 anche Jasmine Paolini, alle prese con un dolore al piede. Oggi giornata piena, in campo Sinner, Berrettini, Cobolli, Arnaldi e Darderi. Ed è tutto, a più tardi.

0: Domenica 31 maggio il Comitato Chiesa Gesù Risorto ti invita alla seconda edizione di Pizzinno in Festa, un viaggio tra cultura, tradizione ed enogastronomia. DJ set con la musica anni 90 di José Luis e il concerto live dei Tarantanova. Media partner Radio One, in diretta dalle ore 17. Pizzinno in Festa, un mix di musica e divertimento immerso nello splendido scenario delle montagne di Tortora. Domenica 31 maggio, inizio evento ore 10:30. Per info e contatti 345-3250-932.
1: Quando si passa in via Fiume Lao a Scalea, il profumo del suo pane e dei suoi biscotti è così buono che oggi, come allora, è un vero invito al palato. Casa del pane di Salvatore Bernardo. La magia e l'arte di Salvatore Bernardo nel miscelare e plasmare farina e lievito danno vita a prodotti genuini, come un tempo. Tutte le sere, pane casereccio sempre caldo, panini, pizzette, focacce e tante altre delizie, che troverai solo alla Casa del Pane di Salvatore Bernardo in via Fiume Lao a Scalea.
2: Mi dispiace, ma da quest'estate per volare, se non è elettronica, non vale.
3: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale.
4: Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Con Stefano Borrelli, Radioattivo. Curiosità, notizie ed eventi su Radio One, ogni martedì alle 15.
6: Radio One, live, festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One, live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Chiudi gli occhi, che note sono?
3: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
4: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
5: Vuoi fare soldi veri?
6: Chiamami.
4: Un thriller emozionante.
7: Scordatelo, ho chiuso.
4: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
8: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
9: Io sono solo un accordatore.
4: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
10: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
11: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
12: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
13: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
11: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
14: Lo lascerai, prima o poi.
11: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Radio One.
16: Radio One.

0: La VMG a Scalea, nella zona industriale in contrada La Bruca, si occupa della vendita di carta e prodotti monouso all'ingrosso e al dettaglio, per ogni tipologia di attività e settore: carta per alimenti, piatti e bicchieri, scatole per pizze da trasporto, tovaglie, tovaglioli, articoli per ristoranti, pizzerie, bar e lidi balneari, prodotti biocompostabili. Alla VMG vasta gamma di detergenti sgrassanti e sanificanti per aziende alimentari, cucine professionali, lavanderie, autolavaggi, uffici e strutture sanitarie. Consegna a domicilio. West Management Group, a Scalea, zona industriale in contrada La Bruca. Telefono 334-7124-042. Preventivi su richiesta. La società agricola Valle Lao a Scalea, strada statale 18, nei pressi del fiume Lao, offre a tutti coloro che desiderano mangiare prodotti freschi e di stagione una vasta selezione di frutta e verdura a chilometro zero. Prodotti tipici calabresi realizzati nella propria azienda. La società agricola Valle Lao vi invita a visitare il nuovo reparto macelleria, fornito di carne proveniente dai propri allevamenti, assicurandovi una qualità maggiore del prodotto. La salumeria è fornita dei propri salumi artigianali. Inoltre si possono gustare piatti tipici calabresi. Società agricola Valle Lao a Scalea, strada statale 18 nei pressi del fiume Lao. Telefono 327-2270-193. La qualità del chilometro zero al costo giusto, nel posto giusto.
1: Radio One Live Festival. Concerti. Eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One, live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
2: One Radio. New song, new hit.

normale o un'allucinazione. Se sono matta io, non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio.

0: Ma sono matta.
1: Digita www.radio11.it. www.radio11.it. Radio 1 stupisce sempre.

0: Meteo One.
1: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo e agli amici di Radio One. Nella giornata di giovedì l'alta pressione inizierà ad indebolirsi su parte della Calabria, questo per infiltrazioni di aria relativamente più fresca che determinerà dei piovaschi, specie nella prima parte del giorno sul comparto centro-settentrionale, sole prevalente invece altrove sin dal mattino. Situazione poi che tenderà a migliorare con il passare delle ore. Nelle zone interessate dai fenomeni il clima sarà più asciutto tra pomeriggio e sera. Le temperature massime diurne in generale non andranno oltre i 28-29 gradi. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trevi Meteo.
2: Scaleacase.it, il portale immobiliare di Scalea. Compra, vendi, affitta. Basta un click. Questi sono gli annunci più interessanti della settimana.
3: Sisinno Immobiliare propone a 75.000 euro casa indipendente di 70 metri quadri con annesso terreno di 275 metri quadri in contrada Sant'Angelo. Soggiorno con camino, angolo cottura, tre camere e bagno. Box auto, cantina, magazzino con forno a legna, mansarda di 65 metri quadri. Per info dettagliate www.sisinnoimmobiliare.it. Casa Bella Immobiliare propone a 38.000 euro trilocale di 46 metri quadri al primo piano in via Campovolo. Soggiorno cucina luminoso, camera matrimoniale, cameretta e bagno. Due terrazzini ristrutturati, posto auto al coperto, a soli 500 metri dal centro commerciale Scalea Village. Per info dettagliate www.casabellascalea.it. Italis Casa propone a 390.000 euro villa di 140 metri quadri in via San Severino. Primo piano, soggiorno, due camere e due bagni. Piano terra, cucina, soggiorno, bagno e ripostiglio. Piano interrato, soggiorno con angolo cottura, camera e bagno. Giardino privato e piscina. Per info dettagliate www.italiscasa.com. Casa Mediterranea propone a 105.000 euro trilocale da ristrutturare di 85 metri quadri al secondo piano, in via Fiumelao. Ingresso accogliente, ampia sala luminosa, camera da letto, cucina abitabile e bagno finestrato. Balcone angolare che circonda l'intero appartamento. Per info dettagliate www.scaleaimmobiliare.it.
2: Scaleacase.it, il portale immobiliare di Scalea. Gli annunci immobiliari più interessanti puoi ascoltarli qui su Radio One. Puoi vederli online su www.scaleacase.it.
4: Spot. Regalati un nuovo spazio protetto dalle intemperie, da vivere tutto l'anno. Scopri le pergotende consigliate da Dakar Tenda, strutture motorizzate, ideali per il giardino o il bordo piscina. Dakar Tenda è specializzata nella produzione di tende da sole e d'arredo paratempotest, tende per interni e a rullo, tende ermetiche, teloni in PVC e chiusure in crystal. Inoltre, realizza insegne luminose, zanzariere, veneziane, porte a soffietto, box doccia e infissi in alluminio. Preventivi gratuiti entro 24 ore. Ci trovi a Scalea, in contrada Sant'Angelo, zona industriale, vecchia fornace. Per maggiori informazioni chiamalo 0985 42702 oppure al 331 819 8300.
5: One. Avete bisogno di prodotti specifici per l'agricoltura o il giardinaggio? AgriGarden a Scalea è la risposta giusta. AgriGarden è fornito di tutto quello che vi serve ed offre le giuste soluzioni selezionando piante, fiori e articoli da giardinaggio di altissima qualità e dall'autenticità garantita. Inoltre, mangimi e concimi. Da AgriGarden, vendita di prodotti apistici, tutto l'occorrente per l'apicoltore hobbista e professionale. AgriGarden in località Sant'Angelo a Scalea. Telefono 0985 92 202 80. Tutto ciò che può esservi di aiuto per la creazione e la cura del vostro spazio verde.
6: One.
7: Rendi più dolci i tuoi momenti nel modo più originale. Mary Lou, fragranti bontà pronte a stuzzicare il tuo palato. Sempre. Pasticceria, specialità dolci al cedro. Tutto fuso in un binomio di qualità e cortesia che fanno di Mary Lou una garanzia. Mary Lou, a Scalea, in via Tommaso Campanella 58. Info 0985 27 21 08. Mary Lou, addolcisciti la vita.
0: per la pubblicità su Radio One. Chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
6: One Radio. New song.

0: Anche in Calabria, a San Nicola Arcella, in località Profondiero, Arredo 4.0. Arredo 4.0 offre cucine componibili dei migliori marchi. Approfitta della promozione speciale in corso. In omaggio un piano cottura, un frigorifero o una lavastoviglie. Il personale qualificato sarà lieto di assistervi nella scelta dei materiali e del modello più adatto alle vostre esigenze. Le cucine sono uniche, proprio come chi le sceglie. Per informazioni 0985 20 815.
1: One. Ascalea, ristorante Tarì, nella suggestiva cornice del centro storico, in una location completamente rinnovata dal design elegante e ricercato. Il personale del ristorante Tarì saprà consigliarvi i gustosi piatti proposti dallo chef. Oltre ai sapori della tipica cucina locale, semplice e prelibata, il pesce fresco è protagonista indiscusso. Il ristorante Tarì vi aspetta nel centro storico di Scalea, Piazza Maggiore de Palma. Si consiglia la prenotazione 0985 91777. Presenti sui social. One.

0: per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
1: One Radio. New song, new hit.

0: Noi di Radio One trasmettiamo le più belle canzoni di ieri e di oggi. Quelle che piacciono a te. Ascoltaci in FM o in streaming al sito radio1.it. Radio One, la radio del Tirreno.
1: Radio One.
2: Sono le 11.
3: Radio One Giornale.
4: Buongiorno da Nicola De Muro. Picco di calore oggi fino a 35 gradi, 4 città col bollino rosso, Firenze, Bologna, Torino e Roma. Ma c'è anche allerta gialla su diverse aree del centro Italia per rovesci di forte intensità. Gli Stati Uniti hanno colpito un sito missilistico nel sud dell'Iran e poi udite esplosioni all'aeroporto di Bandar Abbas. I Pasdaran hanno reagito attaccando una base americana nella regione e 4 navi nello stretto di Hormuz. Teheran ieri parlava di una bozza d'intesa in valutazione, ma Trump ha smentito parlando di invenzioni. Ed è in fiamme il fronte libanese. Ieri i raid israeliani hanno causato 34 morti. Israele ha ordinato l'evacuazione di Tiro. Nella notte è bombardata anche Gaza con 7 vittime. Nel nord di Israele droni di Hezbollah hanno ucciso una soldatessa e ferite altre 2 persone. Voglio giustizia per mio figlio, questo omicidio non deve rimanere impunito, così il padre del 22enne Gianluca Ibarra Silvera, morto per una coltellata dopo l'aggressione nella stazione di Milano Certosa da parte di una gang di Latinos. Rimasto ferito anche il fratello della vittima. 5 persone in manette a Roma con l'accusa di aver sequestrato e violentato una 32enne che dopo 3 giorni di incubo era riuscita a fuggire e chiedere aiuto. La donna di origini colombiane ha raccontato di essere stata caricata su un furgone dopo essere stata adescata con la vendita di una dose di hashish. Rapinata, è stata rinchiusa in un edificio abbandonato alla periferia est della capitale e lì pesantemente drogata e violentata da più uomini per almeno 3 giorni. Tennis, Roland Garros finito per Sonego, battuto in 3 set dall'americano Tommy Paul, battuta per 2-7-1 anche Jasmine Paolini alle prese con un dolore al piede. Oggi giornata piena in campo Sinner, Berrettini, Cobolli, Arnaldi e Darderi. Ed è tutto, a più tardi.

0: Spot.
1: Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in Corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920 0896, cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
2: One. Signora, ma ormai anche qui in banca, se non è elettronica, non vale.
3: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: One. Ciao, sono Francesco Fratto. Ogni giovedì e domenica alle ore 17 vi accompagno sulle frequenze di Radio One per un viaggio musicale unico tra i grandi classici che hanno segnato la storia della musica. Timeless Music non è soltanto musica, è anche uno spazio di riflessione, di ricordi, di dialogo. Ogni settimana affronteremo insieme un argomento capace di toccare il cuore e la mente. Vi aspetto ogni giovedì e domenica alle ore 17 su Radio One. Mi raccomando.
5: One. Radio One. Live. Festival. Concerti. Eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One. Dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One. Live. Live. Live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
6: Radio One.
7: Radio One.
8: Ti immagini se il mondo potesse fermarsi due ore? Giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci.
9: Che i treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono. Milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

0: Il Brigante, un marchio che è storia. Una storia costruita negli anni con grande passione, mettendo al primo posto sempre i propri clienti. Oggi Il Brigante arreda le vostre case dalla A alla Z. Inoltre arreda anche il tuo bar, il tuo ristorante, il tuo hotel, il tuo B&B ed il tuo Lido. Abbiamo tutto per tutti. Visita lo showroom nella zona industriale a Praia a Mare, 4.000 metri quadri di esposizione, telefono 0985 72008, email dalbrigante@tiscalinet.it o www.dalbrigante.com. Scegli chi con la sua storia ti assicura prodotti e servizi affidabili e di qualità.
1: One. Panificio Graniti di Antonio Villano a Scalea, piazzale Pietro Nenni, di fronte la stazione ferroviaria. Al Panificio Graniti la bontà del pane dall'arte di saperlo fare. Pane casereccio, pane di segale, panini farciti, frese, freselle di segale senza lievito, pizze al taglio vari tipi, taralli, rustici e tante altre prelibatezze. Panificio Graniti di Antonio Villano, a Scalea, piazzale Pietro Nenni, di fronte la stazione ferroviaria. Per informazioni 347 5376 284.
2: One.
1: Avete voglia di gustare piatti fortemente legati alla tradizione calabrese? Allora il posto ideale è Trattoria Il Gallo Bianco, località Sant'Angelo a Scalea. Alla Trattoria Il Gallo Bianco, cucina ricca di sapore e di gustose sorprese che appagheranno il vostro palato, come i fusilli al sugo di capra, il pollo alla cacciatora, la porchetta e le polpette da assaporare in un ambiente unico e semplice, immerso nella campagna. Trattoria Il Gallo Bianco, solo prodotti freschi, dal sapore unico. Località Sant'Angelo a Scalea, telefono 373-5490-891 oppure 393-5791-566.
3: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
4: One Radio. New song, new hit.

www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

0: Meteo One.
1: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Radio One. Nella giornata di giovedì l'alta pressione inizierà ad indebolirsi su parte della Calabria, questo per infiltrazioni di aria relativamente più fresca che determinerà dei piovaschi, specie nella prima parte del giorno sul comparto centro-settentrionale, sole prevalente invece altrove sin dal mattino. Situazione poi che tenderà a migliorare con il passare delle ore. Nelle zone interessate dai fenomeni il clima sarà più asciutto tra pomeriggio e sera. Le temperature massime diurne in generale non andranno oltre i 28-29 gradi. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
2: Spot. Domenica 31 maggio il Comitato Chiesa Gesù Risorto ti invita alla seconda edizione di Pizzinno in Festa, un viaggio tra cultura, tradizione ed enogastronomia. DJ set con la musica anni 90 di José Luis e il concerto live dei Tarantanova. Media partner Radio One, in diretta dalle ore 17. Pizzinno in Festa, un mix di musica e divertimento immerso nello splendido scenario delle montagne di Tortora. Domenica 31 maggio, inizio evento ore 10:30. Per info e contatti 345 3250 932.
3: One. La società agricola Valle Lao a Ascalea, strada statale 18, nei pressi del fiume Lao, offre a tutti coloro che desiderano mangiare prodotti freschi e di stagione una vasta selezione di frutta e verdura a chilometro zero. Prodotti tipici calabresi realizzati nella propria azienda. La società agricola Valle Lao vi invita a visitare il nuovo reparto macelleria, fornito di carne proveniente dai propri allevamenti, assicurandovi una qualità maggiore del prodotto. La salumeria è fornita dei propri salumi artigianali. Inoltre si possono gustare piatti tipici calabresi. Società Agricola Valle Lao a Ascalea, strada statale 18 nei pressi del fiume Lao. Telefono 327-2270-193. La qualità del chilometro zero al costo giusto nel posto giusto.
4: One.
3: La VMG Ascalea, nella zona industriale in contrada La Bruca, si occupa della vendita di carta e prodotti monouso all'ingrosso e al dettaglio, per ogni tipologia di attività e settore. Carta per alimenti, piatti e bicchieri. Scatole per pizze da trasporto, tovaglie, tovaglioli, articoli per ristoranti, pizzerie, bar e lidi balneari. Prodotti biocompostabili. Alla VMG vasta gamma di detergenti sgrassanti e sanificanti per aziende alimentari, cucine professionali, lavanderie, autolavaggi, uffici e strutture sanitarie. Consegna a domicilio. West Management Group, Ascalea, zona industriale in contrada La Bruca. Telefono 334-7124-042. Preventivi su richiesta.
5: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
6: One Radio. New Song.

0: Rendi più dolci i tuoi momenti nel modo più originale. Mary Lou, fragranti bontà pronte a stuzzicare il tuo palato. Sempre. Pasticceria, specialità dolci al cedro. Tutto fuso in un binomio di qualità e cortesia che fanno di Mary Lou una garanzia. Mary Lou, a Scalea, in via Tommaso Campanella 58. Info 0985 27 21 08. Mary Lou, addolcisciti la vita.
1: One.
2: Con Stefano Borrelli, Radioattivo. Curiosità, notizie ed eventi. Su Radio One, ogni martedì alle 15.
1: One. Radio One. Live. Festival. Concerti. Eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One. Live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
3: One Radio. New song, new hit.

0: Radio One. Live, festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One. Live.
1: Radio One.
2: Sono le 12 e 3 minuti.
3: Radio One Giornale.
4: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Un patrimonio illecito di oltre 200 milioni di euro legato agli incassi del narcotraffico del boss di Cosa Nostra, Matteo Messina Denaro, veicolato in affari illeciti e società offshore fin dagli anni 80. Dopo anni di indagini è scattata la maxi operazione internazionale coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, che ha portato al sequestro di beni, società e disponibilità finanziarie, con operazioni che vanno da Andorra a Gibilterra, alle isole Cayman, a Lussemburgo, la Svizzera, il Libano, il Principato di Monaco e la Spagna, in esecuzione anche 3 ordini di custodia cautelare in carcere. Non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per la difesa, così stamane la Premier Meloni, ospite di Mattino 5, in merito alla trattativa con la Commissione UE per ottenere flessibilità per le misure contro il caro energia. Di fronte a una crisi globale come quella generata dall'Iran e dalla chiusura dello Stretto di Hormuz, non possiamo pensare che i singoli governi siano in grado di rispondere con strumenti ordinari, ha ribadito, difendendo la scelta di chiedere l'estensione della flessibilità già concessa per le spese di sicurezza e difesa. Tennis, 5 italiani in campo oggi nel secondo turno del Roland Garros. Dopo la facile vittoria al debutto contro il francese Tabor, Yannick Sinner affronta l'argentino Juan Manuel Cerundolo. Gli altri incontri degli azzurri: Cobolli Wu, Darderi Comesana, Arnaldi Tsitsipas e Berrettini Rinderknecht. Ed è tutto, a più tardi.

0: Avete bisogno di prodotti specifici per l'agricoltura o il giardinaggio? AgriGarden Ascalea è la risposta giusta. AgriGarden è fornito di tutto quello che vi serve ed offre le giuste soluzioni selezionando piante, fiori e articoli da giardinaggio di altissima qualità e dall'autenticità garantita. Inoltre, mangimi e concimi. Da AgriGarden, vendita di prodotti apistici, tutto l'occorrente per l'apicoltore hobbista e professionale. AgriGarden in località Sant'Angelo a Scalea. Telefono 0985 920280. 80. Tutto ciò che può esservi di aiuto per la creazione e la cura del vostro spazio verde.
1: One. Ragazzi, con questa non entri.
2: Ma no, non vale.
1: Bravo, non vale.
3: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: One. Anche in Calabria, a San Nicola Arcella, in località Profondiero, Arredo 4.0. Arredo 4.0 offre cucine componibili dei migliori marchi. Approfitta della promozione speciale in corso. In omaggio un piano cottura, un frigorifero o una lavastoviglie. Il personale qualificato sarà lieto di assistervi nella scelta dei materiali e del modello più adatto alle vostre esigenze. Le cucine sono uniche, proprio come chi le sceglie. Per informazioni 0985 20 815.
5: One.
6: Sonorità avvolgenti ed eleganti
7: nel format più esclusivo dell'FM.

0: perdere l'appuntamento. Entra anche tu nel nostro club. Lasciati conquistare da Club Collection. Club Collection. Tutta un'altra musica. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
1: Radio One.
2: Radio One.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Pronti? Azione!
7: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
6: Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
7: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
6: Non conosco avventurieri migliori.
7: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
9: Chiudi gli occhi, che note sono?
10: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
11: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
12: Vuoi fare soldi veri?
13: Chiamami.
11: Un thriller emozionante.
13: Scordatelo, ho chiuso.
11: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
13: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
10: Io sono solo un accordatore.
11: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Quando si passa in via Fiume Lao a Scalea, il profumo del suo pane e dei suoi biscotti è così buono che oggi, come allora, è un vero invito al palato. Casa del pane di Salvatore Bernardo. La magia e l'arte di Salvatore Bernardo nel miscelare e plasmare farina e lievito danno vita a prodotti genuini, come un tempo. Tutte le sere, pane casereccio sempre caldo, panini, pizzette, focacce e tante altre delizie, che troverai solo alla Casa del Pane di Salvatore Bernardo, in via Fiume Elao, a Scalea.
1: One.
2: Regalati un nuovo spazio protetto dalle intemperie, da vivere tutto l'anno. Scopri le pergotende consigliate da Dakar Tenda, strutture motorizzate, ideali per il giardino o il bordo piscina. Dakar Tenda è specializzata nella produzione di tende da sole e d'arredo paratempotest, tende per interni e a rullo, tende ermetiche, teloni in PVC e chiusure in cristal. Inoltre, realizza insegne luminose, zanzariere, veneziane, porte a soffietto, box doccia e infissi in alluminio. Preventivi gratuiti entro 24 ore. Ci trovi a Scalea, in Contrada Santa Angelo, zona industriale, vecchia fornace. Per maggiori informazioni chiamalo 0985 42702 oppure al 331 819 8300.
1: One.
3: A Scalea, ristorante Tarì, nella suggestiva cornice del centro storico, in una location completamente rinnovata dal design elegante e ricercato. Il personale del ristorante Tarì saprà consigliarvi i gustosi piatti proposti dallo chef. Oltre ai sapori della tipica cucina locale, semplice e prelibata, il pesce fresco è protagonista indiscusso. Il ristorante Tarì vi aspetta nel centro storico di Scalea, Piazza Maggiore De Palma. Si consiglia la prenotazione 0985 91777. Presenti sui social.
1: One.

0: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
1: One Radio. New song, new hit.
2: Noi due siamo bravi.

www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

0: Meteo One.
1: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Radio One. Nella giornata di giovedì l'alta pressione inizierà ad indebolirsi su parte della Calabria, questo per infiltrazioni di aria relativamente più fresca che determinerà dei piovaschi, specie nella prima parte del giorno sul comparto centro-settentrionale, sole prevalente invece altrove sin dal mattino. Situazione poi che tenderà a migliorare con il passare delle ore. Nelle zone interessate dai fenomeni il clima sarà più asciutto tra pomeriggio e sera. Le temperature massime diurne in generale non andranno oltre i 28-29 gradi. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
2: Spot.
3: Panificio Graniti di Antonio Villano a Scalea, piazzale Pietro Nenni, di fronte la stazione ferroviaria. Al panificio Graniti la bontà del pane dall'arte di saperlo fare. Pane casereccio, pane di segale, panini farciti, frese, freselle di segale senza lievito, pizze al taglio vari tipi, taralli, rustici e tante altre prelibatezze. Panificio Graniti di Antonio Villano, a Scalea, piazzale Pietro Nenni, di fronte la stazione ferroviaria. Per informazioni 347-5376-284.
4: One. Il Brigante, un marchio che è storia. Una storia costruita negli anni con grande passione, mettendo al primo posto sempre i propri clienti. Oggi il Brigante arreda le vostre case dalla A alla Z. Inoltre arreda anche il tuo bar, il tuo ristorante, il tuo hotel, il tuo B&B ed il tuo Lido. Abbiamo tutto per tutti. Visita lo showroom nella zona industriale a Praia a Mare, 4.000 metri quadri di esposizione. Telefono 0985 72008. Email dalbrigante@tiscalinet.it o www.dalbrigante.com. Scegli chi con la sua storia ti assicura prodotti e servizi affidabili e di qualità.
3: One. Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in Corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920 0896, cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
2: One. Ciao, sono Francesco Fratto. Ogni giovedì e domenica alle ore 17 vi accompagno sulle frequenze di Radio One per un viaggio musicale unico tra i grandi classici che hanno segnato la storia della musica. Timeless Music non è soltanto musica, è anche uno spazio di riflessione, di ricordi, di dialogo. Ogni settimana affronteremo insieme un argomento capace di toccare il cuore e la mente. Vi aspetto ogni giovedì e domenica alle ore 17 su Radio One. Mi raccomando.
5: One. Radio One. Live. Festival. Concerti. Eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One. Dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One. Live. Live. Live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
6: One Radio.

0: Spot.
1: La VMG a Scalea, nella zona industriale incontrada La Bruca, si occupa della vendita di carta e prodotti monouso all'ingrosso e al dettaglio, per ogni tipologia di attività e settore: carta per alimenti, piatti e bicchieri, scatole per pizze da trasporto, tovaglie, tovaglioli, articoli per ristoranti, pizzerie, bar e lidi balneari. Prodotti biocompostabili. Alla VMG vasta gamma di detergenti sgrassanti e sanificanti per aziende alimentari, cucine professionali, lavanderie, autolavaggi, uffici e strutture sanitarie. Consegna a domicilio. West Management Group, a Scalea, zona industriale in Contrada La Bruca. Telefono 334 7124 042. Preventivi su richiesta.
2: One.
1: Avete voglia di gustare piatti fortemente legati alla tradizione calabrese? Allora il posto ideale è Trattoria Il Gallo Bianco, località Sant'Angelo a Scalea. Alla Trattoria Il Gallo Bianco, cucina ricca di sapore e di gustose sorprese che appagheranno il vostro palato, come i fusilli al sugo di capra, il pollo alla cacciatora, la porchetta e le polpette da assaporare in un ambiente unico e semplice, immerso nella campagna. Trattoria Il Gallo Bianco, solo prodotti freschi, dal sapore unico. Località Sant'Angelo a Scalea, telefono 373-5490-891 oppure 393-5791-566.
2: One.
1: La società agricola Valle Lao a Scalea, strada statale 18, nei pressi del fiume Lao, offre a tutti coloro che desiderano mangiare prodotti freschi e di stagione una vasta selezione di frutta e verdura a chilometro zero. Prodotti tipici calabresi realizzati nella propria azienda. La società agricola Valle Lao vi invita a visitare il nuovo reparto macelleria, fornito di carne proveniente dai propri allevamenti, assicurandovi una qualità maggiore del prodotto. La salumeria è fornita dei propri salumi artigianali. Inoltre si possono gustare piatti tipici calabresi. Società Agricola Valle Lao a Scalea, strada statale 18 nei pressi del fiume Lao. Telefono 327-2270-193. La qualità del chilometro zero al costo giusto, nel posto giusto.
3: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
2: One Radio. New song, new hit.

0: 10 e 59 minuti.
1: Radio One Giornale.
2: Buongiorno da Daniela Ovaldi. Clamorosa operazione internazionale che ha portato, dopo lunghe indagini, a rintracciare e sequestrare il patrimonio illecito di oltre 200 milioni di euro riconducibile agli incassi del narcotraffico del boss di Cosa Nostra, Matteo Messina Denaro, veicolato in affari illeciti e società offshore fin dagli anni 80. Un'operazione di particolare valore strategico, sottolinea Giovanni Melillo, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.
3: Perché non si tratta semplicemente di individuare e sottrarre a un'organizzazione ancora potente come Cosa Nostra una parte importante delle ricchezze illecitamente accumulate in decenni di traffici illegali e di sfruttamento parassitario del territorio, ma si tratta anche di una scelta che consente di ritardare, ostacolare il tentativo di Cosa Nostra di ridarsi un'organizzazione sul modello di quella assolutamente unitaria e onnicomprensiva che è esistita fino a molti anni fa.
2: Cambiamo argomento. Paura stamane intorno alla stazione di Winterthur nel cantone di Zurigo, dove un cittadino svizzero di 31 anni ha aggredito 3 persone con un coltello. I 3 sono in ospedale, uno versa in gravi condizioni. Secondo alcuni testimoni, l'aggressore, già arrestato, ha urlato Allah Akbar passando di fianco ad alcuni bambini. Ciclismo: col danese Vingegaard saldamente in maglia rosa, il Giro d'Italia si avvia a una chiusura spettacolare. Oggi frazione di avvicinamento ai 2 tapponi di montagna destinati a decidere la classifica prima dell'arrivo di domenica a Roma. Gerardo De Vivo.
4: Quella della maglia rosa lo vede in testa con 4 minuti e 3 secondi di vantaggio sul secondo, l'austriaco Gall. Quella della maglia azzurra, che premia il miglior scalatore, primo con quasi 100 punti di vantaggio su Giulio Ciccone. Le classifiche fotografano il dominio assoluto di Jonas Vingegaard, che veleggia tranquillo verso la vittoria del suo primo giro. Mancano ancora 2 tapponi di montagna, domani e sabato, che possono rivoluzionare la classifica, presumibilmente però alle spalle del danese, che finora ha griffato tutti gli arrivi in salita, primo al Blockhaus, Corno alle Scale, Pila, Cari. Si lotta allora per il podio, che per ora vede sul secondo gradino Gall e sul terzo l'olandese Aresman, e che provano a inseguire i 2 italiani top 10, Davide Piganzoli e Damiano Caruso. E allora il rush finale. Oggi fai della Paganella a Pieve di Soligo, spazio per qualche fuga. Domani si sale, 5.000 metri di dislivello, 6 gran premi della montagna, compreso il passo Giao, Cima Coppi con i suoi 2.233 metri, arrivo in salita ad Alleghe. Sabato ancora montagne, 4 GPM, l'arrivo in salita a Piancavallo. Domenica il gran finale con la passerella a Roma.
2: Ed è tutto, buon pomeriggio.

0: Domenica 31 maggio il Comitato Chiesa Gesù Risorto ti invita alla seconda edizione di Pizzino in Festa, un viaggio tra cultura, tradizione ed enogastronomia. DJ set con la musica anni 90 di José Luis e il concerto live dei Tarantanova. Media partner Radio One, in diretta dalle ore 17. Pizzino in Festa, un mix di musica e divertimento immerso nello splendido scenario delle montagne di Tortora. Domenica 31 maggio, inizio evento ore 10:30. Per info e contatti 345-3250-932.
1: One.
2: Mi dispiace, ma da quest'estate per volare, se non è elettronica, non vale.
3: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: One. Alla console.
5: Alla console.
4: Alla console.
5: Alla console.
4: Alla console con i DJ di Radio One.
6: Ogni sabato sera. Alla console. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
7: Radio One.

diretta. www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

0: Panificio Graniti di Antonio Villano a Scalea, piazzale Pietro Nenni, di fronte la stazione ferroviaria. Al Panificio Graniti la bontà del pane dall'arte di saperlo fare. Pane casereccio, pane di segale, panini farciti, frese, freselle di segale senza lievito, pizze al taglio vari tipi, taralli, rustici e tante altre prelibatezze. Panificio Graniti di Antonio Villano, a Scalea, piazzale Pietro Nenni, di fronte la stazione ferroviaria. Per informazioni 347-5376-284.
1: One.
0: Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920 0896, cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
2: Per la pubblicità su Radio One chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
3: One Radio, new song, new hit.

0: Meteo One.
1: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Radio One. Nella giornata di giovedì l'alta pressione inizierà ad indebolirsi su parte della Calabria, questo per infiltrazioni di aria relativamente più fresca che determinerà dei piovaschi specie nella prima parte del giorno.

0: Sul comparto centro-settentrionale, sole prevalente invece altrove sin dal mattino. Situazione poi che tenderà a migliorare con il passare delle ore. Nelle zone interessate dai fenomeni il clima sarà più asciutto tra pomeriggio e sera. Le temperature massime diurne in generale non andranno oltre i 28-29 gradi. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
1: Spot. Con Stefano Borrelli, Radioattivo. Curiosità, notizie ed eventi. Su Radio One, ogni martedì alle 15.
2: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
3: One Radio. New song, new hit.

digita www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

0: Radio One.
1: Sono le 14 e un minuto.
2: Radio One Giornale.
3: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Clamorosa operazione internazionale che ha portato, dopo lunghe indagini, a rintracciare e sequestrare il patrimonio illecito di oltre 200 milioni di euro riconducibile agli incassi del narcotraffico del boss di Cosa Nostra, Matteo Messina Denaro, veicolato in affari illeciti e società offshore fin dagli anni 80. Un'operazione di particolare valore strategico, sottolinea Giovanni Melillo, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.
4: Perché non si tratta semplicemente di individuare e sottrarre a un'organizzazione ancora potente come Cosa Nostra una parte importante delle ricchezze illecitamente accumulate in decenni di traffici illegali e di sfruttamento parassitario del territorio, ma si tratta anche di una scelta che consente di ritardare, ostacolare il tentativo di Cosa Nostra di ridarsi un'organizzazione sul modello di quella assolutamente unitaria e onnicomprensiva che è esistita fino a molti anni fa.
3: Cambiamo argomento. Paura stamane intorno alla stazione di Winterthur nel cantone di Zurigo, dove un cittadino svizzero di 31 anni ha aggredito 3 persone con un coltello. I 3 sono in ospedale, uno versa in gravi condizioni. Secondo alcuni testimoni, l'aggressore, già arrestato, ha urlato Allah Akbar passando di fianco ad alcuni bambini. Ciclismo: col danese Vingegaard saldamente in maglia rosa, il Giro d'Italia si avvia a una chiusura spettacolare. Oggi frazione di avvicinamento ai 2 tapponi di montagna destinati a decidere la classifica prima dell'arrivo di domenica a Roma. Gerardo De Vivo.
5: Quella della maglia rosa lo vede in testa con 4 minuti e 3 secondi di vantaggio sul secondo, l'austriaco Gall. Quella della maglia azzurra, che premia il miglior scalatore, primo con quasi 100 punti di vantaggio su Giulio Ciccone. Le classifiche fotografano il dominio assoluto di Jonas Vingegaard, che veleggia tranquillo verso la vittoria del suo primo giro. Mancano ancora 2 tapponi di montagna, domani e sabato, che possono rivoluzionare la classifica, presumibilmente però alle spalle del danese, che finora ha griffato tutti gli arrivi in salita, primo al Blockhaus, corno alle scale, Pila, Cari. Si lotta allora per il podio, che per ora vede sul secondo gradino Galle e sul terzo l'olandese Aresman, e che provano a inseguire i 2 italiani top 10, Davide Piganzoli e Damiano Caruso. E allora il rush finale: oggi fai della Paganella a Pieve di Soligo, spazio per qualche fuga, domani si sale 5.000 metri di dislivello, 6 gran premi della montagna, compreso il passo Giao, Cima Coppi con i suoi 2.233 metri, arrivo in salita ad Alleghe. Sabato ancora montagne, 4 GPM e l'arrivo in salita a Piancavallo, domenica il gran finale con la passerella a Roma.
3: Ed è tutto, buon pomeriggio.

0: Avete bisogno di prodotti specifici per l'agricoltura o il giardinaggio? AgriGarden Ascalea è la risposta giusta. AgriGarden è fornito di tutto quello che vi serve ed offre le giuste soluzioni selezionando piante, fiori e articoli da giardinaggio di altissima qualità e dall'autenticità garantita. Inoltre, mangimi e concimi. Da AgriGarden, vendita di prodotti apistici, tutto l'occorrente per l'apicoltore hobbista e professionale. AgriGarden in località Sant'Angelo a Scalea. Telefono 0985 920280. Tutto ciò che può esservi di aiuto per la creazione e la cura del vostro spazio verde.
1: One.
2: Signora, ma ormai anche qui in banca, se non è elettronica, non vale.
3: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale.
4: Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: One. Radio One. Live. Festival. Concerti. Eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One. Dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One. Live. One.

0: sera.
1: DJ Marco Toto, ogni sabato alle 21 su Radio One.
2: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
3: Radio One. Radio One. Radio One.

www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

0: Ciao, sono Francesco Fratto. Ogni giovedì e domenica alle ore 17 vi accompagno sulle frequenze di Radio One per un viaggio musicale unico tra i grandi classici che hanno segnato la storia della musica. Timeless Music non è soltanto musica, è anche uno spazio di riflessione, di ricordi, di dialogo. Ogni settimana affronteremo insieme un argomento capace di toccare il cuore e la mente. Vi aspetto ogni giovedì e domenica alle ore 17 su Radio One. Mi raccomando.
1: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
2: One Radio. New song, new hit.

0: Meteo One.
1: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Radio One. Nelle prossime ore contesto in gran parte stabile sulla Calabria, una serata con cieli lievemente velati, a tratti però della variabilità nelle aree interne dove sarà possibile qualche isolato fenomeno. E nella giornata poi di venerdì inizialmente prevarrà il sole con cielo poco nuvoloso. Nel corso del pomeriggio avremo dei fenomeni nelle aree interne e localmente anche sulla costa ionica, ma poi in esaurimento con il passare delle ore. Le temperature massime diurne saranno comprese tra i 26 e i 31 gradi. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
2: Spot.
3: Panificio Graniti di Antonio Villano a Scalea, piazzale Pietro Nenni, di fronte la stazione ferroviaria. Al Panificio Graniti la bontà del pane dall'arte di saperlo fare. Pane casereccio, pane di segale, panini farciti, frese, freselle di segale senza lievito, pizze al taglio vari tipi, taralli, rustici e tante altre prelibatezze. Panificio Graniti di Antonio Villano, a Scalea, piazzale Pietro Nenni, di fronte la stazione ferroviaria. Per informazioni 347-5376-284.
4: One. Domenica 31 maggio il Comitato Chiesa Gesù Risorto ti invita alla seconda edizione di Pizzino in Festa, un viaggio tra cultura, tradizione ed enogastronomia. DJ set con la musica anni 90 di José Luis e il concerto live dei Tarantanova. Media partner Radio One, in diretta dalle ore 17. Pizzino in Festa, un mix di musica e divertimento immerso nello splendido scenario delle montagne di Tortora. Domenica 31 maggio, inizio evento ore 10:30. Per info e contatti 345-3250-932.
5: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
6: One Radio. News.

vita. www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

0: Anche in Calabria, a San Nicola Arcella, in località Profondiero, Arredo 4.0. Arredo 4.0 offre cucine componibili dei migliori marchi. Approfitta della promozione speciale in corso. In omaggio un piano cottura, un frigorifero o una lavastoviglie. Il personale qualificato sarà lieto di assistervi nella scelta dei materiali e del modello più adatto alle vostre esigenze. Le cucine sono uniche, proprio come chi le sceglie. Per informazioni 0985 20 815. One.
1: Con Stefano Borrelli, Radioattivo. Curiosità, notizie ed eventi. Su Radio One, ogni martedì alle 15.
2: One. Radio One. Live. Festival. Concerti. Eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One, live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
3: One Radio. New song, new hit.

0: Radio One.
1: Sono le 15 e 2 minuti.
2: Radio One Giornale.
3: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Nuova escalation nei conflitti in Medio Oriente. Israele annuncia di aver bombardato anche Beirut, sembra verso un obiettivo di Hezbollah. In precedenza il presidente USA Trump aveva chiesto di risparmiare almeno la capitale libanese, ma fa trapelare Tel Aviv, l'invito non avrebbe escluso la possibilità di attacchi mirati. Già nelle scorse ore le forze di Tel Aviv avevano attaccato Gaza City, uccidendo almeno 10 persone e diverse località nel sud del Libano, facendo una dozzina di morti. E all'indomani degli annunci iraniani e delle smentite americane di un accordo per chiudere il conflitto, gli Stati Uniti tornano all'attacco. Colpita Bandar, città costiera sullo stretto di Hormuz, mentre le forze di Teheran avrebbero aperto il fuoco su 4 mercantili e verso una base americana, a quanto pare in Kuwait. Un apporto fondamentale è stato dato da 2 collaboratori di giustizia. Uno di loro ci ha riferito un fatto specifico, ossia che il 10% di ogni carico di droga piazzato sul mercato andava a Matteo Messina Denaro. Ha affermato il procuratore aggiunto di Palermo Di Giorgio, fornendo i dettagli della maxi indagine della Guardia di Finanza che ha portato al sequestro di una parte del tesoro del superboss di Cosa Nostra, un patrimonio illecito di oltre 200 milioni di euro incassati negli anni 80 attraverso il narcotraffico. Dopo anni di indagini è scattata la maxi operazione internazionale coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, che ha portato al sequestro di beni, società e disponibilità finanziarie. Arrestate anche 3 persone per impiego di denaro di provenienza illecita aggravato dall'agevolazione mafiosa. Calcio, il Bologna e Vincenzo Italiano si separano. La società rende noto di aver raggiunto l'accordo con il tecnico per la risoluzione consensuale del contratto. Italiano ha comunicato al club di ritenere concluso il suo ciclo a Bologna al termine di 2 stagioni contrassegnate da ottimi risultati, indipendentemente da qualsiasi prospettiva lavorativa futura. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in Corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920 896, cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
1: One.
0: Avete voglia di gustare piatti fortemente legati alla tradizione calabrese? Allora il posto ideale è Trattoria Il Gallo Bianco, località Sant'Angelo a Scalea. Alla Trattoria Il Gallo Bianco, cucina ricca di sapore e di gustose sorprese che appagheranno il vostro palato, come i fusilli al sugo di capra, il pollo alla cacciatora, la porchetta e le polpette da assaporare in un ambiente unico e semplice, immerso nella campagna. Trattoria Il Gallo Bianco, solo prodotti freschi, dal sapore unico. Località Sant'Angelo a Scalea, telefono 373 5490 891, oppure 393 5791 566.
1: One.
2: Ragazzi, con questa non entri.
3: Ma no, non vale.
2: Bravo, non vale.
4: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: One.
5: Alla console.
6: Alla console.
5: Alla console.
6: Alla console.
5: Alla console. Con i DJ di Radio One.
7: Ogni sabato sera. Alla console. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
8: Radio One.

Altro nuovo appuntamento per il mese di maggio 2026. Numero 10. Un bel racconto sospeso tra realtà e soprannaturale. I pinguini sono sempre dei gran volpini. Riccardo Zanotti e Company, dopo l'album certificato triplo platino Hello World, sono tornati con un nuovo singolo. Sorry, scusa, lo siento. Pinguini tattici nucleari, numero 10.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Numero 9, uno dei brani più forti in radio in questo momento. Energia pura in arrivo con Samurai J e la sua ossessione.

0: Vivi con noi la più bella musica italiana. Non perderla ogni settimana.
1: E adesso è più belli una bella produzione intensa, sospesa tra pianoforte, tensione elettronica e immagini urbane. Prodotto da Dardust, Elisa e Amore.

0: Tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Spot.
3: La società agricola Valle Lao a Ascalea, strada statale 18, nei pressi del fiume Lao, offre a tutti coloro che desiderano mangiare prodotti freschi e di stagione una vasta selezione di frutta e verdura a chilometro zero. Prodotti tipici calabresi realizzati nella propria azienda. La società agricola Valle Lao vi invita a visitare il nuovo reparto macelleria, fornito di carne proveniente dai propri allevamenti, assicurandovi una qualità maggiore del prodotto. La salumeria è fornita dei propri salumi artigianali. Inoltre si possono gustare piatti tipici calabresi. Società Agricola Valle Lao a Ascalea, strada statale 18 nei pressi del fiume Lao. Telefono 327-2270-193. La qualità del chilometro zero al costo giusto nel posto giusto.
4: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
1: Solo i più belli.
0: Mike Jockey, Max Martinelli.
5: Dalla 9 alla 8 con un pezzo che ti mette subito di buon umore. Un travolgente mix tra tradizione del cantautorato genovese e sonorità latineggianti. Saif, buona domenica, numero 8.

0: Repubblica.
1: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
2: Amici, siamo alla numero 7 dei più belli. C'è un profumo do Brasil nel singolo di Gaia. Tra samba e musica tradizionale, un pezzo davvero speciale. Gaia, bossa nostra.

0: testa tutto il dì.
1: Paola Iezzi, in stessa direzione, attraversa il tema della distanza, racconta una nostalgia luminosa esplorando il legame invisibile che unisce due persone anche quando i loro percorsi si sono separati. Paola Iezzi, stessa direzione.

Brano clamoroso alla posizione numero 6, le bambole di Pezza cantano porno. Un brano incentrato su l'autodeterminazione e l'emancipazione femminile, la capacità della donna di riprendere il possesso del proprio corpo, dei desideri e delle proprie scelte. Bambole di Pezza, porno numero 6.

0: le 10 più forti.
1: Siamo arrivati così tra i primi 5 dei più belli d'Italia di questo nuovo appuntamento del mese di maggio 2026. In quinta ci sono Madame Marrakesh, un confronto tra identità, valore personale, soldi, riconoscimento e bisogno di sentirsi amati, al di là di quello che si rappresenta, una conversazione che resta aperta e tiene insieme fragilità e consapevolezza. Numero 5,

Ha fatto centro Blanco per il suo ritorno, ha voluto in featuring la bravissima Elisa. Il brano Ricordi è una ballata struggente e riflessiva e canta di un cuore che continua a guardare a ciò che è stato. Blanco ed Elisa, Ricordi.

0: One.
1: Avete bisogno di prodotti specifici per l'agricoltura o il giardinaggio? AgriGarden Ascalea è la risposta giusta. AgriGarden è fornito di tutto quello che vi serve ed offre le giuste soluzioni selezionando piante, fiori e articoli da giardinaggio di altissima qualità e dall'autenticità garantita. Inoltre, mangimi e concimi. Da AgriGarden, vendita di prodotti apistici, tutto l'occorrente per l'apicoltore hobbista e professionale. AgriGarden in località Sant'Angelo Ascalea. Telefono 0985 92 202 80. Tutto ciò che può esservi di aiuto per la creazione e la cura del vostro spazio verde.
0: One.
2: Ciao, sono Francesco Fratto. Ogni giovedì e domenica alle ore 17 vi accompagno sulle frequenze di Radio One per un viaggio musicale unico tra i grandi classici che hanno segnato la storia della musica. Timeless Music non è soltanto musica, è anche uno spazio di riflessione, di ricordi, di dialogo. Ogni settimana affronteremo insieme un argomento capace di toccare il cuore e la mente. Vi aspetto ogni giovedì e domenica alle ore 17 su Radio One. Mi raccomando.
0: One. Radio One. Live. Festival. Concerti. Eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One. Dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One. Live. One.
3: Panificio Graniti di Antonio Villano a Scalea, piazzale Pietro Nenni, di fronte la stazione ferroviaria. Al Panificio Graniti la bontà del pane dall'arte di saperlo fare. Pane casereccio, pane di segale, panini farciti, frese, freselle di segale senza lievito, pizze al taglio vari tipi, taralli, rustici e tante altre prelibatezze. Panificio Graniti di Antonio Villano, a Scalea, piazzale Pietro Nenni, di fronte la stazione ferroviaria. Per informazioni 347 5376 284.
0: One.
3: La VMG a Scalea, nella zona industriale incontrada La Bruca, si occupa della vendita di carta e prodotti monouso all'ingrosso e al dettaglio, per ogni tipologia di attività e settore. Carta per alimenti, piatti e bicchieri. Scatole per pizze da trasporto, tovaglie, tovaglioli, articoli per ristoranti, pizzerie, bar e lidi balneari. Prodotti biocompostabili. Alla VMG vasta gamma di detergenti sgrassanti e sanificanti per aziende alimentari, cucine professionali, lavanderie, autolavaggi, uffici e strutture sanitarie. Consegna a domicilio. West Management Group, a Scalea, zona industriale in contrada La Bruca. Telefono 334 7124 042. Preventivi su richiesta.
0: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
4: Digita www.radio1one.it. www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.
5: Solo i più belli.
6: Mike Jockey, Max Martinelli. Momento serio, qui siamo davanti a una bomba vera. Numero 4. La nuova di Rama si intitola Cabana e parla di seduzione, di passione, della chimica che nasce tra due persone. Cabana, Rama, numero 4.

0: le 10 tracce italiane più forti nei più belli d'Italia.
1: I più belli d'Italia, la musica giusta per accompagnare la tua giornata. Olimpo, la nostra numero 3, è di Francesco Gabbani. Un pezzo estivo, ironico, un ritratto di chi inciampa, si perde, cambia direzione, ma sceglie comunque di continuare a ballare. Summer Funk è la nuova di Gabbani.

Cambiamo atmosfera ma restiamo in alta quota. Numero 2. Fulminacci? Era un'esclamazione di Braccio di Ferro, di Tex e di alcuni fumetti degli anni 60. Maledetto me dell'ottimo Fulminacci è una canzone sulla timidezza e sulle occasioni perdute. Numero 2.

0: Ecco alcuni protagonisti di questa puntata ai più belli d'Italia: pinguini tattici nucleari, Samurai J, Seif, Gaia, Bambole di Pezza, Madame Marrakesh, Irama, Francesco Gabbani, Fulminacci.
1: La numero uno.
0: E tutta di Arisa, la numero uno dei più belli d'Italia. Ecco Rugiada, un singolo che spazia tra leggerezza e ironia, ma non senza un velo di malinconia. Arisa, Rugiada, numero uno.
2: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

0: casa.
1: Le abbiamo cantate e ci siamo davvero divertiti, le 10 canzoni dei più belli d'Italia. Anche per oggi è davvero tutto, l'appuntamento è alla prossima. Saluti, baci e abbracci da Max Martinelli. Show!

0: Radio One.
1: Sono le 16.
2: Radio One Giornale.
3: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Nuova escalation nei conflitti in Medio Oriente. Israele annuncia di aver bombardato anche Beirut, sembra verso un obiettivo di Hezbollah. In precedenza il presidente USA Trump aveva chiesto di risparmiare almeno la capitale libanese, ma fa trapelare Tel Aviv, l'invito non avrebbe escluso la possibilità di attacchi mirati. Già nelle scorse ore le forze di Tel Aviv avevano attaccato Gaza City, uccidendo almeno 10 persone e diverse località nel sud del Libano, facendo una dozzina di morti. E all'indomani degli annunci iraniani e delle smentite americane di un accordo per chiudere il conflitto, gli Stati Uniti tornano all'attacco. Colpita Bandar, città costiera sullo stretto di Hormuz, mentre le forze di Teheran avrebbero aperto il fuoco su 4 mercantili e verso una base americana, a quanto pare in Kuwait. Un apporto fondamentale è stato dato da 2 collaboratori di giustizia. Uno di loro ci ha riferito un fatto specifico, ossia che il 10% di ogni carico di droga piazzato sul mercato andava a Matteo Messina Denaro. Lo ha affermato il procuratore aggiunto di Palermo, Di Giorgio, fornendo i dettagli della maxi indagine della Guardia di Finanza che ha portato al sequestro di una parte del tesoro del superboss di Cosa Nostra, un patrimonio illecito di oltre 200 milioni di euro incassati negli anni 80 attraverso il narcotraffico. Dopo anni di indagini è scattata la maxi operazione internazionale coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, che ha portato al sequestro di beni, società e disponibilità finanziarie. Arrestate anche 3 persone per impiego di denaro di provenienza illecita aggravato dall'agevolazione mafiosa. Calcio, il Bologna e Vincenzo Italiano si separano. La società rende noto di aver raggiunto l'accordo con il tecnico per la risoluzione consensuale del contratto. Italiano ha comunicato al club di ritenere concluso il suo ciclo a Bologna al termine di 2 stagioni contrassegnate da ottimi risultati, indipendentemente da qualsiasi prospettiva lavorativa futura. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: Domenica 31 maggio il Comitato Chiesa Gesù Risorto ti invita alla seconda edizione di Pizzino in Festa, un viaggio tra cultura, tradizione ed enogastronomia. DJ set con la musica anni 90 di José Luis e il concerto live dei Tarantanova. Media partner Radio One, in diretta dalle ore 17. Pizzino in Festa, un mix di musica e divertimento immerso nello splendido scenario delle montagne di Tortora. Domenica 31 maggio, inizio evento ore 10:30. Per info e contatti 345-3250-932.
1: One. Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in Corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920 0896, cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
2: One. Il Brigante, un marchio che è storia. Una storia costruita negli anni con grande passione, mettendo al primo posto sempre i propri clienti. Oggi il Brigante arreda le vostre case dalla A alla Z. Inoltre arreda anche il tuo bar, il tuo ristorante, il tuo hotel, il tuo B&B ed il tuo Lido. Abbiamo tutto per tutti. Visita lo showroom nella zona industriale a Praia a Mare, 4.000 metri quadri di esposizione. Telefono 0985 72008. Email dalbrigante@tiscalinet.it o www.dalbrigante.com. Scegli chi con la sua storia ti assicura prodotti e servizi affidabili e di qualità.
3: One.
4: Mi dispiace, ma da quest'estate per volare, se non è elettronica, non vale.
5: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale.
6: Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
8: Digita www.radio1one.it. www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

0: Rendi più dolci i tuoi momenti nel modo più originale. Mary Lou, fragranti bontà pronte a stuzzicare il tuo palato. Sempre. Pasticceria, specialità dolci al cedro. Tutto fuso in un binomio di qualità e cortesia che fanno di Mary Lou una garanzia. Mary Lou, a Scalea, in via Tommaso Campanella 58. Info 0985 27 21 08. Mary Lou, addolcisciti la vita.
1: One. Radio One. Live. Festival. Concerti. Eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One, live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.

0: Meteo One.
1: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Radio One. Nelle prossime ore contesto in gran parte stabile sulla Calabria, una serata con cieli lievemente velati, a tratti però della variabilità nelle aree interne dove sarà possibile qualche isolato fenomeno. E nella giornata poi di venerdì inizialmente prevarrà il sole con cielo poco nuvoloso. Nel corso del pomeriggio avremo dei fenomeni nelle aree interne e localmente anche sulla costa ionica, ma poi in esaurimento con il passare delle ore. Le temperature massime diurne saranno comprese tra i 26 e i 31 gradi. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
2: Spot. Quando si passa in via Fiume Lao a Scalea, il profumo del suo pane e dei suoi biscotti è così buono che oggi, come allora, è un vero invito al palato. Casa del pane di Salvatore Bernardo. La magia e l'arte di Salvatore Bernardo nel miscelare e plasmare farina e lievito danno vita a prodotti genuini, come un tempo. Tutte le sere, pane casereccio sempre caldo, panini, pizzette, focacce e tante altre delizie, che troverai solo alla Casa del Pane di Salvatore Bernardo in via Fiume Lao a Scalea.
3: One. A Scalea, ristorante Tarì, nella suggestiva cornice del centro storico, in una location completamente rinnovata dal design elegante e ricercato. Il personale del ristorante Tarì saprà consigliarvi i gustosi piatti proposti dallo chef. Oltre ai sapori della tipica cucina locale, semplice e prelibata, il pesce fresco è protagonista indiscusso. Il ristorante Tarì vi aspetta nel centro storico di Scalea, Piazza Maggiore de Palma. Si consiglia la prenotazione 0985 91777. Presenti sui social.
4: One. La società agricola Valle Lao a Scalea, strada statale 18, nei pressi del fiume Lao, offre a tutti coloro che desiderano mangiare prodotti freschi e di stagione una vasta selezione di frutta e verdura a chilometro zero. Prodotti tipici calabresi realizzati nella propria azienda. La società agricola Valle Lao vi invita a visitare il nuovo reparto macelleria, fornito di carne proveniente dai propri allevamenti, assicurandovi una qualità maggiore del prodotto. La salumeria è fornita dei propri salumi artigianali. Inoltre si possono gustare piatti tipici calabresi. Società Agricola Valle Lao a Scalea, strada statale 18 nei pressi del fiume Lao. Telefono 327-2270-193. La qualità del chilometro zero al costo giusto nel posto giusto.
5: One.
4: Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile.

0: affidati ai professionisti. Ci trovi in corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920896. Cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
1: One. Alla console.
2: Alla console.
1: Alla console.
2: Alla console.
1: Alla console. Con i DJ di Radio One.
3: Ogni sabato sera. Alla console. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.

0: Regalati un nuovo spazio protetto dalle intemperie, da vivere tutto l'anno. Scopri le perbotende consigliate da Dakar Tenda, strutture motorizzate, ideali per il giardino o il bordo piscina. Dakar Tenda è specializzata nella produzione di tende da sole ed arredo paratempotest, tende per interni e a rullo, tende ermetiche, teloni in PVC e chiusure in cristal. Inoltre, realizza insegne luminose, zanzariere, veneziane, porte a soffietto, box doccia e infissi in alluminio. Preventivi gratuiti entro 24 ore. Ci trovi a Scalea, in Contrada Sant'Angelo, zona industriale, vecchia fornace. Per maggiori informazioni chiamalo 0985 42702 oppure al 331 819 8300.
1: One. Avete voglia di gustare piatti fortemente legati alla tradizione calabrese? Allora il posto ideale è Trattoria Il Gallo Bianco, località Sant'Angelo a Scalea. Alla Trattoria Il Gallo Bianco, cucina ricca di sapore e di gustose sorprese che appagheranno il vostro palato, come i fusilli al sugo di capra, il pollo alla cacciatora, la porchetta e le polpette da assaporare in un ambiente unico e semplice, immerso nella campagna. Trattoria Il Gallo Bianco, solo prodotti freschi, dal sapore unico. Località Sant'Angelo a Scalea, telefono 373 5490 891 oppure 393 5791 566.
2: One. Ciao, sono Francesco Frato. Ogni giovedì e domenica alle ore 17 vi accompagno sulle frequenze di Radio One per un viaggio musicale unico tra i grandi classici che hanno segnato la storia della musica. Timeless Music non è soltanto musica, è anche uno spazio di riflessione, di ricordi, di dialogo. Ogni settimana affronteremo insieme un argomento capace di toccare il cuore e la mente. Vi aspetto ogni giovedì e domenica alle ore 17 su Radio One. Mi raccomando.
3: One. Radio One. Live. Festival. Concerti. Eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One. Dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One. Live. Live. Live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.

0: Radio One.
1: Sono le 17.
2: Radio One Giornale.
3: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Nuova escalation nei conflitti in Medio Oriente. Israele annuncia di aver bombardato anche Beirut, sembra verso un obiettivo di Hezbollah. In precedenza il presidente USA Trump aveva chiesto di risparmiare almeno la capitale libanese, ma fa trapelare Tel Aviv, l'invito non avrebbe escluso la possibilità di attacchi mirati. Già nelle scorse ore le forze di Tel Aviv avevano attaccato Gaza City, uccidendo almeno 10 persone e diverse località nel sud del Libano, facendo una dozzina di morti. E all'indomani degli annunci iraniani e delle smentite americane di un accordo per chiudere il conflitto, gli Stati Uniti tornano all'attacco. Colpita Bandar, città costiera sullo stretto di Hormuz, mentre le forze di Teheran avrebbero aperto il fuoco su 4 mercantili e verso una base americana, a quanto pare in Kuwait. Un apporto fondamentale è stato dato da 2 collaboratori di giustizia. Uno di loro ci ha riferito un fatto specifico, ossia che il 10% di ogni carico di droga piazzato sul mercato andava a Matteo Messina Denaro. Lo ha affermato il procuratore aggiunto di Palermo, Di Giorgio, fornendo i dettagli della maxi indagine della Guardia di Finanza che ha portato al sequestro di una parte del tesoro del superboss di Cosa Nostra, un patrimonio illecito di oltre 200 milioni di euro incassati negli anni 80 attraverso il narcotraffico. Dopo anni di indagini è scattata la maxi operazione internazionale coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, che ha portato al sequestro di beni, società e disponibilità finanziarie. Arrestate anche 3 persone per impiego di denaro di provenienza illecita aggravato dall'agevolazione mafiosa. Calcio, il Bologna e Vincenzo Italiano si separano. La società rende noto di aver raggiunto l'accordo con il tecnico per la risoluzione consensuale del contratto. Italiano ha comunicato al club di ritenere concluso il suo ciclo a Bologna al termine di 2 stagioni contrassegnate da ottimi risultati, indipendentemente da qualsiasi prospettiva lavorativa futura. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: Panificio Graniti di Antonio Villano a Scalea, piazzale Pietro Nenni, di fronte la stazione ferroviaria. Al Panificio Graniti la bontà del pane dall'arte di saperlo fare. Pane casereccio, pane di segale, panini farciti, frese, freselle di segale senza lievito, pizze al taglio vari tipi, taralli, rustici e tante altre prelibatezze. Panificio Graniti di Antonio Villano, a Scalea, piazzale Pietro Nenni, di fronte la stazione ferroviaria. Per informazioni 347-5376-284.
1: One.
0: Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in Corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920 0896, cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
1: One.
2: Avete bisogno di prodotti specifici per l'agricoltura o il giardinaggio? AgriGarden a Scalea è la risposta giusta. AgriGarden è fornito di tutto quello che vi serve ed offre le giuste soluzioni selezionando piante, fiori e articoli da giardinaggio di altissima qualità e dall'autenticità garantita. Inoltre, mangimi e concimi. Da AgriGarden, vendita di prodotti apistici, tutto l'occorrente per l'apicoltore hobbista e professionale. AgriGarden in località Sant'Angelo a Scalea. Telefono 0985 92 02 80. Tutto ciò che può esservi di aiuto per la creazione e la cura del vostro spazio verde.
1: One.
3: Signora, ma ormai anche qui in banca, se non è elettronica, non vale.
4: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: One. Radio One. Live. Festival. Concerti. Eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One. Dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One. Live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
5: Radio One.
6: Radio One.
4: Benvenuti a Oltre le Notizie, il programma che racconta il presente con uno sguardo semplice, curioso e vicino alla vita di tutti i giorni. Questo è il Timeless Music, musica senza tempo, emozioni che non passano mai.

con me. Rieccoci qua, un saluto a tutti voi che ci state ascoltando. Io sono Francesco Fratto e questa è la nuova puntata del Timeless Music. Oggi la dedichiamo a Oltre le notizie, uno spazio in cui proviamo a capire come cambia il mondo intorno a noi. Timeless Music.

Parleremo di un tema che riguarda davvero tutti, nessuno è escluso: la tecnologia nelle nostre vite quotidiane, non soltanto smartphone, social network o intelligenza artificiale, ma piccoli gesti che ormai facciamo quasi senza pensarci. Beh, ordinare il cibo con un'app, pagare con il telefono, parlare con un assistente vocale, guardare un film in streaming invece della televisione tradizionale. Ma ci siamo mai chiesti quanto tutto questo abbia modificato le nostre abitudini, quanto tempo risparmiamo, quanto tempo perdiamo e soprattutto stiamo davvero vivendo meglio oppure semplicemente più velocemente? Nel corso della prossima ora ascolteremo storie, curiosità, riflessioni e anche qualche aneddoto divertente legato proprio al rapporto tra persone e tecnologia. Come sempre, il nostro linguaggio sarà semplice, diretto e accessibile a tutti. Non serve essere esperti di informatica per seguire la puntata di oggi, anzi l'obiettivo è proprio quello di capire insieme con il futuro sia già entrato nella nostra quotidianità. E allora mettetevi comodi ovunque voi siate, in auto, a casa, sul lavoro oppure in viaggio. La radio è sempre la stessa, l'ora è sempre quella. Si riparte con l'ultima di Popa, il nome d'arte di una cantautrice fashion designer lituana, con la sua Signora.

civiltà sta producendo macchine che si comportano come uomini e uomini che si comportano come macchine. Questo è il Timeless Music. Musica senza tempo. Emozioni che non passano mai.

È estratto da Nuda Proprietà, un disco dove sembra tutto sospeso tra nostalgia e desiderio, e come la stessa cantante lituana sta trasformando il pop italiano. Ora navighiamo nel mondo musicale dei Johnny Head Jazz, un classico synth pop britannico noto per il suo pop elegante e raffinato. I Don't Want Be Hero, anno 1987.

C'è una caratteristica molto interessante della tecnologia moderna. Quando funziona bene quasi non ce ne accorgiamo. Pensateci un momento, quando siamo il navigatore in macchina raramente riflettiamo sul fatto che c'è un sistema satellitare che calcola in tempo reale il traffico, gli incidenti, i percorsi alternativi e perfino i tempi di percorrenza. Quando entriamo in banca oggi spesso non troviamo più le file di una volta, anche molte operazioni si fanno direttamente da casa e anche qualcosa di molto più semplice come ascoltare la radio è cambiato. Fino a qualche anno fa si ascoltava soltanto attraverso una frequenza, l'FM. Oggi invece ci sono gli streaming online, i podcast, gli speakers intelligenti. Insomma, ci si ascolta in tutto il mondo. La tecnologia è diventata invisibile perché è entrata dentro le nostre routine. Forse proprio questo è il cambiamento più grande. Una volta la tecnologia sembrava qualcosa di distante, quasi futuristico. Oggi invece è incorporata nelle azioni più normali, tipo prendere un appuntamento, fare una foto, mandare un messaggio, prenotare una visita medica o magari comprare anche un biglietto del treno. Tutto avviene in pochi secondi, ma attenzione, velocità non significa sempre qualità, perché da una parte abbiamo semplificato tante attività, dall'altra abbiamo anche ridotto i tempi di attesa, di riflessione e perfino di noia. Sì, quella noia incredibilmente aveva una funzione importante. Molte idee nascevano proprio nei momenti morti. Oggi invece appena abbiamo 10 secondi liberi prendiamo subito il telefono.

0: musica intensa e sincera, considerata una dei manifesti del suo album Lorenzo 1999 Capo Horn, un brano che ha segnato la maturazione artistica, un ritorno d'amore. Lui era giovanotti con un raggio di sole.
1: La tecnologia non è più solo un gadget, ma un'infrastruttura silenziosa che prende decisioni per noi, liberandoci da piccole azioni quotidiane. Questo è il Timeless Music, musica senza tempo, emozioni che non passano mai.
0: Questo è l'ultimo di Francesco Gabbani, un groove funky coinvolgente. Lo ascoltiamo con Summer Fun.

0: La tecnologia dovrebbe migliorare la tua vita, non diventare la tua vita. Questo è il Timeless Music. Musica senza tempo. Emozioni che non passano.
1: Spot.
2: Anche in Calabria, a San Nicola Arcella, in località Profondiero, Arredo 4.0. Arredo 4.0 offre cucine componibili dei migliori marchi. Approfitta della promozione speciale in corso. In omaggio un piano cottura, un frigorifero o una lavastoviglie. Il personale qualificato sarà lieto di assistervi nella scelta dei materiali e del modello più adatto alle vostre esigenze. Le cucine sono uniche, proprio come chi le sceglie. Per informazioni 0985 20 815.
1: One

in ascensore, alla fermata dell'autobus, in fila al supermercato, prima di dormire e appena ci svegliamo. È diventato quasi automatico. Secondo alcuni studiosi, il problema non è la tecnologia in sé, ma il modo in cui la utilizziamo. Uno smartphone può essere uno strumento straordinario. Possiamo leggere libri, imparare una lingua, seguire corsi, ascoltare musica, informarci. Ma possiamo anche passare ore a scorrere contenuti senza nemmeno ricordare cosa abbiamo visto 5 minuti prima. E qui entra in gioco un tema fondamentale: l'attenzione. Oggi l'attenzione è diventata una delle risorse più preziose.

della sua poetica. Torniamo sul nostro argomento di dialogo, ed è incredibile pensare che il vero prodotto spesso siamo proprio noi, perché il nostro tempo online genera dei dati e i dati hanno un enorme valore economico. Tra poco parleremo di un altro aspetto interessante, come è cambiato il modo di comunicare tra le persone. Prima però ci ascoltiamo un grande successo degli OMD, un capolavoro synth-pop, all'epoca girava su 45 giri, canzone che porta lo stesso nome dell'aereo che sganciò la prima bomba atomica su Hiroshima il 6 agosto del 1945, il riff di Enola Gay al Timeless Music.

0: tema della puntata di questa settimana è come la tecnologia sta cambiando le abitudini quotidiane. Il nostro format è associato sempre a un viaggio nella musica senza tempo, toccando il passato ma anche il presente. Salutiamo chi ci sta seguendo in FM, ma anche tutti coloro che ci seguono on air. Se volete interagire con noi, basta che cercate sui più comuni web social il mio nome e cognome. Io sono Francesco Fratto, trovate un simbolo di pace, due mani con delle colombe che volano in segno di libertà, oppure semplicemente potete scrivere o interagire con i contatti della radio, basta utilizzare qualsiasi motore di ricerca.
1: Temo il giorno in cui la tecnologia andrà oltre la nostra umanità. Il mondo sarà popolato allora da una generazione di idioti. Albert Einstein. Questo è il Timeless Music. Musica senza tempo. Emozioni che non passano mai.

Like Me Falling Love dei Coldplay, un singolo pop intimista e euforico inserito nell'album Moon Music, accolto generalmente come un inno ottimista all'amore. È stato prodotto da Max Martin, un brano che descrive il tumulto emotivo proprio della fase dell'innamoramento, sebbene anche in alcuni pareri critici lo descrivono come un pezzo pop leggero, privo della sua profondità storica della band, ma in realtà è stato anche definito come un pezzo pop da stadio e radiofonico, in linea con l'attuale percorso artistico della band. Quest'oggi ascoltato nel nostro appuntamento musicale settimanale sulla vostra radio.

Pensiero a favore. La tecnologia ha ampliato le nostre possibilità, permettendoci di connetterci con chiunque e di gestire il tempo in modo più efficiente. Questo è il Timeless Music, musica senza tempo, emozioni che non passano mai.

Justin Illusion 1982 dell'Imagination, celebrato come un capolavoro soul funky britannico caratterizzato da una linea di basso iconica, quel sinti vellutati e una voce in falsetto di Lee John. Insomma, chissà quante volte lo abbiamo ballato e ascoltato in radio. Anche qui all'epoca si interrogava sull'illusione dell'amore, con quel ritornello che entrava nella memoria collettiva della grande musica degli anni 80. Ora invece ci spostiamo a qualche anno più avanti. Il suo sound raffinato, quel funky disco con degli arrangiamenti morbidi e avvolgenti, Jamiroquai, li riascoltiamo con Love Philosophy.

0: Meteo One.
1: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Radio One. Nelle prossime ore contesto in gran parte stabile sulla Calabria, una serata con cieli lievemente velati, a tratti però della variabilità nelle aree interne dove sarà possibile qualche isolato fenomeno. E nella giornata poi di venerdì inizialmente prevarrà il sole con cielo poco nuvoloso. Nel corso del pomeriggio avremo dei fenomeni nelle aree interne e localmente anche sulla costa ionica, ma poi in esaurimento con il passare delle ore. Le temperature massime diurne saranno comprese tra i 26 e i 31 gradi. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
2: Scaleacase.it, il portale immobiliare di Scalea. Compra, vendi, affitta, basta un click. Questi sono gli annunci più interessanti della settimana.
3: Studio Scalea, affiliato Tecnocasa, propone a 145.000 euro. Villa a schiera di 116 metri quadri, all'interno del villaggio Baia del Carpino. Al piano terra, soggiorno con angolo cottura e bagno di servizio. Al primo piano, due camere matrimoniali e un bagno. Ampio giardino e solarium panoramico. Per info 348 67 40 867. Tecnorete Scalea propone a 69.000 euro trilocale di 81 metri quadri con box auto in via Gaetano Oliva. Piano rialzato con doppia entrata, giardino pavimentato. Soggiorno con angolo cottura, camera da letto, cameretta e bagno. Arredato. Completa la proprietà un box auto coperto con bagno. Per info dettagliate, scalea1.tecnorete.it. Immobiliare Maratea propone a 150.000 euro appartamento di 100 metri quadri in via Pietro Mancini, nel Parco Giuliano. Ampio soggiorno con camino elettrico e maxi televisore, cucina con penisola, due camere da letto e due bagni. Secondo piano senza ascensore, a soli 300 metri dalla stazione ferroviaria. Per info dettagliate, www.immobiliaremaratea.it. L'Arco Immobiliare propone a 85.000 euro, trilocale di 61 metri quadri, in via Don Minzoni. Terzo piano di una palazzina dotata di ascensore. Ampio soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale con balcone, cameretta e bagno finestrato. Terrazzo coperto. A soli 600 metri dal mare. Per info dettagliate, www.larcoimmobiliare.it. Andrea Immobiliare propone a 170.000 euro villa quadrifamiliare su due livelli di 113 metri quadri in Viale Caravaggio. Ampio soggiorno con angolo cottura e bagno. Porticato e giardino pavimentato di circa 100 metri quadri. Al secondo livello tre camere, bagno e terrazzo vista mare. A 2 km dal mare e dal centro. Per info dettagliate www.andreaimmobiliare.it.
2: Scaleacase.it, il portale immobiliare di Scalea. Gli annunci immobiliari più interessanti puoi ascoltarli qui su Radio One. Puoi vederli online su www.scaleacase.it.
4: Spot. Domenica 31 maggio il Comitato Chiesa Gesù Risorto ti invita alla seconda edizione di Pizzinno in Festa, un viaggio tra cultura, tradizione ed enogastronomia. DJ set con la musica anni 90 di José Luis e il concerto live dei Tarantanova. Media partner Radio One, in diretta dalle ore 17. Pizzinno in Festa, un mix di musica e divertimento immerso nello splendido scenario delle montagne di Tortora. Domenica 31 maggio, inizio evento ore 10.30. Per info e contatti 345 3250 932.
5: One. La VMG a Scalea, nella zona industriale in contrada La Bruca, si occupa della vendita di carta e prodotti monouso all'ingrosso e al dettaglio, per ogni tipologia di attività e settore. Carta per alimenti, piatti e bicchieri. Scatole per pizze da trasporto, tovaglie, tovaglioli, articoli per ristoranti, pizzerie, bar e lidi balneari. Prodotti biocompostabili. Alla VMG vasta gamma di detergenti sgrassanti e sanificanti per aziende alimentari, cucine professionali, lavanderie, autolavaggi, uffici e strutture sanitarie. Consegna a domicilio. West Management Group, a Scalea, zona industriale in Contrada La Bruca. Telefono 334 7124 042. Preventivi su richiesta.
0: One. Il Brigante, un marchio che è storia. Una storia costruita negli anni con grande passione, mettendo al primo posto sempre i propri clienti. Oggi il Brigante arreda le vostre case dalla A alla Z. Inoltre arreda anche il tuo bar, il tuo ristorante, il tuo hotel, il tuo B&B ed il tuo Lido. Abbiamo tutto per tutti. Visita lo showroom nella zona industriale a Praia a Mare, 4.000 metri quadri di esposizione. Telefono 0985 72008. Email dalbrigante@tiscalinet.it o www.dalbrigante.com. Scegli chi con la sua storia ti assicura prodotti e servizi affidabili e di qualità.
6: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.

0: Una produzione dance pop datata 2020 che gira intorno all'ossessione per una persona, un ritorno al tropical house definito per il gruppo dei Clean Bandit e la cantante Mabel, oggi ascoltati con TikTok, che non ha nessun legame diretto con la famosa app, visto anche che il testo tratta temi completamente diversi.
1: Dall'intelligenza artificiale integrata agli assistenti vocali, la casa è diventata un organismo pensante che anticipa le nostre esigenze. Questo è il Timeless Music, musica senza tempo, emozioni che non passano mai.
0: Bentornati a tutti e questo è il Timeless Music. Per chi si fosse messo all'ascolto solo ora, noi settimanalmente sviluppiamo un argomento dando un titolo. Questo è Oltre le Notizie. Io sono Francesco Fratto e oggi stiamo parlando di tecnologia e vita quotidiana. Proviamo adesso a fare un piccolo viaggio nel tempo. Fino a non molti anni fa le telefonate erano diverse, si chiamava a casa, rispondeva qualcuno, spesso si diceva pronto, posso parlare con Marco? E magari Marco non c'era. Oggi invece siamo sempre raggiungibili e quando dico sempre lo siamo realmente. E questo ha cambiato profondamente il nostro rapporto con il tempo e con le relazioni. Riceviamo messaggi continuamente, molti pretendono magari delle risposte immediate e se non rispondiamo entro pochi minuti qualcuno pensa mi stai ignorando.

Il terzo singolo di un album dal titolo Possibili Scenari 2017 tratta un argomento serio, il figlio di un estremista islamico che desidera solo ballare. Qui evidenzia anche le difficoltà nonostante il suo desiderio di inclusione. Era Kashmir Kashmir, la voce inconfondibile, quella di Cesare Cremonini. Ora invece rientriamo nei nostri giorni con una band bergamasca, o meglio quella I Pinguini Tattici Nucleari, che racconta una storia strana come anche il suo titolo. Sorry, scusa, lo sento.

0: Parlavamo del nostro rapporto con il tempo e con le relazioni delle risposte immediate, e se per caso non rispondiamo entro pochi minuti, qualcuno pensa che lo stiamo ignorando. In realtà, magari siamo semplicemente impegnati. La connessione permanente ha eliminato molte distanze, ma ha anche aumentato l'ansia della reperibilità. Pensate ai gruppi di messaggistica, sì, quelli della famiglia, quelli del lavoro, quelli della scuola e anche quelli del calcetto, sì, mettiamoci anche quelli. Beh, a volte diventano un flusso continuo di notifiche. E poi ci sono gli audio, sì, quegli audio lunghissimi, quelli da 4 minuti inviati magari mentre siamo in mezzo al traffico. Eppure continuiamo ad usarli, perché in fondo cercano di recuperare qualcosa che il testo scritto non riesce a dare completamente, il tono della voce. Sì, quella voce che comunica emozioni. Un messaggio scritto può sembrare freddo, una voce invece racconta molto, ma molto di più. Ed è forse anche per questo che la nostra radio continua ad avere un fascino particolare. In realtà la radio dà una voce e crea una vicinanza, anche senza immagini, anche senza video. Ed è curioso notare che mentre il mondo va sempre più verso contenuti rapidi e visivi, tantissime persone continuano ad ascoltare i podcast e le trasmissioni radiofoniche. Perché ascoltare? Naturalmente permette di immaginare e soprattutto permette di fare altro mentre si segue un contenuto. Si può ascoltare guidando, camminando, cucinando e perché no, anche lavorando. La voce accompagna, non invade. È un mondo pieno di schemi e forse è proprio questo una delle qualità più preziose.
1: La rivoluzione digitale ha trasformato il nostro modo di lavorare, comunicare e fare acquisti in pochi clic, rendendo tutto più veloce e connesso. Questo è il Timeless Music, musica senza tempo, emozioni che non passano mai.

0: una gemma folk rock caratterizzata da una grande atmosfera rilassante, da un groove acustico quasi ipnotico. Era Eddie Brickell insieme ai New Bohemians con Would I Am.
1: Non pretendiamo che le cose cambino se continuiamo a fare le stesse cose. Albert Einstein.
0: C'è poi un altro elemento interessante sul nostro argomento di oggi. La tecnologia ci ha dato strumenti enormi per comunicare, ma non sempre ci ha insegnato a comunicare meglio. A volte discutiamo online con facilità impressionante, perché dal vivo probabilmente parlerebbero con calma, mentre sui social diventano persone aggressive. Ma questo perché succede? Beh, succede perché dietro uno schermo è più facile dimenticare.

0: E con Lisa Stansfield della sua The Real Thing, una voce calda, un soul, una cantante britannica, ci ha portato fino al termine di questa puntata che abbiamo dedicato a Oltre le Notizie. Oggi abbiamo parlato di tecnologia, ma soprattutto di persone, perché dietro ogni schermo, ogni applicazione, ogni innovazione ci siamo noi, con le nostre abitudini, con le nostre paure, le nostre curiosità. Insomma, la tecnologia continuerà a cambiare sempre più velocemente.
1: L'uso smodato della tecnologia crea dipendenza, insonnia e riduce la capacità di concentrazione. Questo è il Timeless Music, musica senza tempo, emozioni che non passano mai.
0: Probabilmente tra 10 anni molte delle cose che oggi consideriamo moderne sembreranno già superate, ma resteranno sempre importanti alcune domande fondamentali. Come utilizziamo il nostro tempo? Oppure quanto spazio lasciamo alle relazioni vere o riusciamo ancora a fermarci? Beh, forse il futuro migliore non sarà quello più automatizzato, sarà quello più equilibrato. Il futuro in cui la tecnologia aiuta le persone senza sostituire completamente l'esperienza umana. E allora il consiglio finale di oggi è molto semplice. Usiamo gli strumenti digitali, sfruttiamo le opportunità, restiamo curiosi. Ma ogni tanto ricordiamoci anche di alzare lo sguardo dallo schermo, perché la vita reale continua e succede intorno a noi. Io sono Francesco Fratto e vi ringrazio per aver trascorso quest'ora insieme a me. Grazie per l'ascolto. Ci ritroviamo alla prossima puntata del Timeless Music con un nuovo argomento. Buona continuazione con i programmi della rete ovunque voi siate, stessa ora, stessa radio, quella del cuore. Bye bye, a presto.

0: Spot.
1: Quando si passa in via Fiume Lao a Scalea, il profumo del suo pane e dei suoi biscotti è così buono che oggi, come allora, è un vero invito al palato. Casa del pane di Salvatore Bernardo. La magia e l'arte di Salvatore Bernardo nel miscelare e plasmare farina e lievito danno vita a prodotti genuini, come un tempo. Tutte le sere, pane casereccio sempre caldo, panini, pizzette, focacce e tante altre delizie, che troverai solo alla Casa del Pane di Salvatore Bernardo in via Fiume Lao a Scalea.
2: One.
3: Rendi più dolci i tuoi momenti nel modo più originale. Mary Lou, fragranti bontà pronte a stuzzicare il tuo palato. Sempre. Pasticceria, specialità dolci al cedro. Tutto fuso in un binomio di qualità e cortesia, che fanno di Mary Lou una garanzia. Mary Lou, a Scalea, in via Tommaso Campanella 58. Info 0985 27 21 08. Mary Lou, addolcisciti la vita.
2: One.
4: A Scalea, ristorante Tarì, nella suggestiva cornice del centro storico, in una location completamente rinnovata dal design elegante e ricercato. Il personale del ristorante Tarì saprà consigliarvi i gustosi piatti proposti dallo chef. Oltre ai sapori della tipica cucina locale, semplice e prelibata, il pesce fresco è protagonista indiscusso. Il ristorante Tarì vi aspetta nel centro storico di Scalea, Piazza Maggiore de Palma. Si consiglia la prenotazione 0985 91777. Presenti sui social.
2: One. Radio One. Live. Festival. Concerti. Eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One. Dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One. Live. Live. Live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913. Radio One.
5: Sono le 18 e 10 minuti.
6: Radio One Giornale.
7: Una buona serata da Barbara Salandri. Gli Stati Uniti e l'Iran hanno raggiunto un accordo su un memorandum d'intesa per la proroga di 60 giorni del cessate il fuoco e l'avvio dei negoziati sul programma nucleare iraniano. Lo rende noto Axios, che però precisa Trump non ha ancora dato la sua approvazione definitiva. Nella bozza d'intesa Teheran si impegnerebbe a non produrre armi nucleari e a lasciar libera la navigazione a Hormuz per chiunque. Intanto il premier israeliano Netanyahu ha ordinato all'esercito di occupare il 70% del territorio della striscia di Gaza. Stamattina invece, nonostante sia in vigore la tregua, Tel Aviv ha bombardato Beirut. L'obiettivo, secondo lo Stato ebraico, sarebbe stato un importante esponente di Hezbollah. Parla espressamente di atto terroristico il direttore della sicurezza per il canton Zurigo in merito all'attacco avvenuto questa mattina davanti ad una stazione ferroviaria in Svizzera, dove un 31enne ha coltellato tre persone, una di loro in gravi condizioni. L'uomo, di origine turca, nato in Svizzera, sarebbe legato all'ambiente islamista. Nel 2015 era già stato denunciato per legami con lo Stato islamico, aveva diffuso propaganda dell'ISIS. Travolse e uccise con il suo SUV un ladro che poco prima le aveva rubato la borsa. Il pubblico ministero Sara Polino, durante il processo davanti alla Corte d'Assise di Lucca, ha chiesto l'ergastolo per Cinzia Dalpino, l'imprenditrice di 65 anni accusata di aver ucciso nel settembre 2024 a Viareggio un cittadino marocchino di 52 anni. Secondo l'accusa, la donna non tentò di fermare l'uomo, ma agì con volontà omicidiaria, con l'intento di punirlo come forma di giustizia privata. La perizia psichiatrica, inoltre, ha escluso il vizio di mente per la 65enne. Tennis: Sinner perde al secondo turno del Roland Garros contro Cerundolo e viene eliminato dal torneo parigino. In vantaggio 6-3, 6-2, 5-1 al terzo set, a un solo game dalla vittoria, il numero uno del mondo ha accusato un forte malessere. Il terzo set è finito 7-5 per Cerundolo, che poi ha chiuso con un doppio 6-1, 6-1. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: Spot.
1: Avete voglia di gustare piatti fortemente legati alla tradizione calabrese? Allora il posto ideale è Trattoria Il Gallo Bianco, località Sant'Angelo a Scalea. Alla Trattoria Il Gallo Bianco, cucina ricca di sapore e di gustose sorprese che appagheranno il vostro palato, come i fusilli al sugo di capra, il pollo alla cacciatora, la porchetta e le polpette da assaporare in un ambiente unico e semplice, immerso nella campagna. Trattoria Il Gallo Bianco, solo prodotti freschi, dal sapore unico. Località Sant'Angelo a Scalea, telefono 373-5490-891 oppure 393-5791-566.
2: One. Regalati un nuovo spazio protetto dalle intemperie, da vivere tutto l'anno. Scopri le pergotende consigliate da Dakar Tenda, strutture motorizzate, ideali per il giardino o il bordo piscina. Dakar Tenda è specializzata nella produzione di tende da sole ed arredo paratempotest, tende per interni e a rullo, tende ermetiche, teloni in PVC e chiusure in crystal. Inoltre, realizza insegne luminose, zanzariere, veneziane, porte a soffietto, box doccia e infissi in alluminio. Preventivi gratuiti entro 24 ore. Ci trovi a Scalea, in Contrada Sant'Angelo, zona industriale, vecchia fornace. Per maggiori informazioni chiamalo 0985 42702 oppure al 331 819 8300.
1: One. Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in Corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920 0896, cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
3: One. Ragazzi, con questa non entri.
4: Ma no, non vale.
3: Bravo, non vale.
5: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: One. Sonorità avvolgenti ed eleganti
7: nel format più esclusivo dell'FM.
6: Le

0: chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Chiudi gli occhi, che note sono?
3: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
4: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
5: Vuoi fare soldi veri?
6: Chiamami.
4: Un thriller emozionante.
7: Scordatelo, ho chiuso.
4: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
8: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
9: Io sono solo un accordatore.
4: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
10: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
11: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
12: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
13: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
11: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
14: Lo lascerai, prima o poi.
11: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
15: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
16: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
17: Qual è il piano?
18: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
15: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
19: Troverò io la marmotta.
15: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
20: Spot.
21: Panificio Graniti di Antonio Villano a Scalea, piazzale Pietro Nenni, di fronte la stazione ferroviaria. Al Panificio Graniti la bontà del pane dall'arte di saperlo fare. Pane casereccio, pane di segale, panini farciti, frese, freselle di segale senza lievito, pizze al taglio vari tipi, taralli, rustici e tante altre prelibatezze. Panificio Graniti di Antonio Villano, a Scalea, piazzale Pietro Nenni, di fronte la stazione ferroviaria. Per informazioni 347-5376-284.
22: One.
21: Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920 0896, cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
22: One.
21: La società agricola Valle Lao a Scalea, strada statale 18, nei pressi del fiume Lao, offre a tutti coloro che desiderano mangiare prodotti freschi e di stagione una vasta selezione di frutta e verdura a chilometro zero. Prodotti tipici calabresi realizzati nella propria azienda. La società agricola Valle Lao vi invita a visitare il nuovo reparto macelleria, fornito di carne proveniente dai propri allevamenti, assicurandovi una qualità maggiore del prodotto. La salumeria è fornita dei propri salumi artigianali. Inoltre si possono gustare piatti tipici calabresi. Società Agricola Valle Lao a Scalea, strada statale 18 nei pressi del fiume Lao. Telefono 327-2270-193. La qualità del chilometro zero al costo giusto nel posto giusto.
22: One.
23: Il Brigante, un marchio che è storia. Una storia costruita negli anni con grande passione, mettendo al primo posto sempre i propri clienti. Oggi Il Brigante arreda le vostre case dalla A alla Z. Inoltre arreda anche il tuo bar, il tuo ristorante, il tuo hotel, il tuo B&B ed il tuo Lido. Abbiamo tutto per tutti. Visita lo showroom nella zona industriale a Praia a Mare, 4.000 metri quadri di esposizione. Telefono 0985 72008. Email dalbrigante@tiscalinet.it o www.dalbrigante.com. Scegli chi con la sua storia ti assicura prodotti e servizi affidabili e di qualità.
22: One.
24: Alla console.
25: Alla console.
24: Alla console.
25: Alla console.
24: Alla console. Alla console. Con i DJ di Radio One.
25: Ogni sabato sera alla console.
26: Per la pubblicità su Radio One
0: chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
27: One Radio. New song, new hit.

vita. www.radio11.it www.radio11.it. Radio 1 stupisce sempre.

0: Meteo One.
1: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Radio One. Nelle prossime ore contesto in gran parte stabile sulla Calabria, una serata con cieli lievemente velati, a tratti però della variabilità nelle aree interne dove sarà possibile qualche isolato fenomeno. E nella giornata poi di venerdì inizialmente prevarrà il sole con cielo poco nuvoloso. Nel corso del pomeriggio avremo dei fenomeni nelle aree interne e localmente anche sulla costa ionica, ma poi in esaurimento con il passare delle ore. Le temperature massime diurne saranno comprese tra i 26 e i 31 gradi. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
2: Spot. Ascalea, ristorante Tarì, nella suggestiva cornice del centro storico, in una location completamente rinnovata dal design elegante e ricercato. Il personale del ristorante Tarì saprà consigliarvi i gustosi piatti proposti dallo chef. Oltre ai sapori della tipica cucina locale, semplice e prelibata, il pesce fresco è protagonista indiscusso. Il ristorante Tarì vi aspetta nel centro storico di Ascalea, Piazza Maggiore de Palma. Si consiglia la prenotazione 0985 91777. Presenti sui social.
3: One. Avete bisogno di prodotti specifici per l'agricoltura o il giardinaggio? AgriGarden Ascalea è la risposta giusta. AgriGarden è fornito di tutto quello che vi serve ed offre le giuste soluzioni selezionando piante, fiori e articoli da giardinaggio di altissima qualità e dall'autenticità garantita. Inoltre, mangimi e concimi. Da AgriGarden, vendita di prodotti apistici, tutto l'occorrente per l'apicoltore hobbista e professionale. AgriGarden in località Sant'Angelo Ascalea. Telefono 0985 92 202 80. Tutto ciò che può esservi di aiuto per la creazione e la cura del vostro spazio verde. One.

One. Radio One. Live. Festival. Concerti. Eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One. Dal vivo. Informazioni al 348

0: Radio One. Live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
1: One Radio. New Song.

digita www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

0: anche in Calabria a San Nicola Arcella in località Profondiero, Arredo 4.0. Arredo 4.0 offre cucine componibili dei migliori marchi. Approfitta della promozione speciale in corso. In omaggio un piano cottura, un frigorifero o una lavastoviglie. Il personale qualificato sarà lieto di assistervi nella scelta dei materiali e del modello più adatto alle vostre esigenze. Le cucine sono uniche, proprio come chi le sceglie. Per informazioni 0985 20 815. One.
1: Con Stefano Borrelli, Radioattivo. Curiosità, notizie ed eventi. Su Radio One, ogni martedì alle 15.
2: One. Radio One. Live. Festival. Concerti. Eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One. Live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
3: One Radio. New song, new hit.

0: Radio One.
1: Sono le 19:02.
2: Radio One Giornale.
3: Buonasera da Marco Mancini. Clamorosa eliminazione di Sinner al Roland Garros. Il numero uno del mondo ha ceduto all'argentino Cerundolo quando era un passo dalla vittoria nel terzo set. Ha accusato un forte malessere, probabilmente legato al caldo, ed è stato costretto a lasciare il campo. 3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1 il punteggio finale per l'argentino. A metà del terzo set non trovavo più nessuna energia, era caldo ma non terribilmente, ha raccontato in conferenza stampa a Parigi l'alto atesino, che poi ha ammesso: è difficile da accettare considerando la mia posizione, ora ho bisogno di recuperare anche mentalmente. Delitto di Garlasco, la procura di Pavia ha disposto una consulenza psichiatrica per Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta per l'omicidio Poggi. I consulenti dovranno valutare, tra le altre cose, l'eventuale sussistenza di condizioni patologiche idonee a incidere sulla capacità di intendere e di volere nel momento in cui avvennero i fatti.
2: L'economia.
3: Per far fronte alla crisi energetica bisogna utilizzare con urgenza tutti gli strumenti disponibili. L'Unione Europea ha le risorse per rispondere e dobbiamo mobilitarle adesso. Così il commissario europeo alla coesione Fitto, che però sulla questione dello scostamento di bilancio si mostra prudente.
4: Poi c'è una richiesta sullo scostamento che è un po' più complessa e che è oggetto di una valutazione non solamente della Commissione ma anche del Consiglio. Per quanto riguarda il tema dello spostamento, come dicevo, è un tema più complesso, quindi, ma non mi risulta esserci una scadenza. C'è un dialogo, un'interlocuzione, io mi auguro che si possano trovare le soluzioni per definire positivamente questo aspetto.
3: Indicare i fondi di coesione come bancomat di emergenza trasforma la politica di investimento in un'aspirina politica, sollievo temporaneo sotto investimento cronico, è la replica del Comitato Europeo delle Regioni alla lettera inviata dal commissario Fitto. Condivido pienamente le critiche di Orsini e Meloni a questa Europa, l'ha detto il segretario generale della UIL Bombardieri. È un'Europa assente di tecnocrati che abitano sulla Luna e che non vivono le difficoltà dei lavoratori. Nessuno vuole un debito fuori controllo, ma servono investimenti per puntare alla crescita e salvaguardare e rilanciare l'occupazione, rilancia il sindacalista. Trasporti a rischio in vista dello sciopero generale indetto per domani dai sindacati di base. Già stasera alle 21 scatterà per 24 ore lo stop del personale ferroviario, garantite le fasce di garanzia domani dalle 6 alle 9 e a partire dalle 18, e parte dei convogli a lunga percorrenza. Domani a rischio anche gli aeroporti e in alcune città il trasporto locale, coinvolti inoltre i settori di scuola e sanità, annunciati presidi e cortei in una quindicina di città. Chiusura di seduta in rialzo per la borsa, Piazza Affari guadagna a fine giornata mezzo punto in calo lo spread che si attesta a quota 72, il petrolio in Europa viaggia invece oltre i 93 dollari al barile. Il Presidente della Repubblica Mattarella ha firmato i decreti con i quali sono stati nominati 25 nuovi cavalieri del lavoro. Le nomine sono state disposte su proposta dei ministri Urso e Lollobrigida. Ed è tutto, a più tardi.

0: Domenica 31 maggio il Comitato Chiesa Gesù Risorto ti invita alla seconda edizione di Pizzino in Festa, un viaggio tra cultura, tradizione ed enogastronomia. DJ set con la musica anni 90 di José Luis e il concerto live dei Tarantanova. Media partner Radio One, in diretta dalle ore 17. Pizzino in Festa, un mix di musica e divertimento immerso nello splendido scenario delle montagne di Tortora. Domenica 31 maggio, inizio evento ore 10.30. Per info e contatti 345-3250-932.
1: One. Quando si passa in via Fiume Lao a Scalea, il profumo del suo pane e dei suoi biscotti è così buono che oggi, come allora, è un vero invito al palato. Casa del pane di Salvatore Bernardo. La magia e l'arte di Salvatore Bernardo nel miscelare e plasmare farina e lievito danno vita a prodotti genuini, come un tempo. Tutte le sere, pane casereccio sempre caldo, panini, pizzette, focacce e tante altre delizie, che troverai solo alla Casa del Pane di Salvatore Bernardo in via Fiume Lao. A Scalea.
2: One.
3: Rendi più dolci i tuoi momenti nel modo più originale. Mary Lou, fragranti bontà pronte a stuzzicare il tuo palato. Sempre. Pasticceria, specialità dolci al cedro. Tutto fuso in un binomio di qualità e cortesia che fanno di Mary Lou una garanzia. Mary Lou, a Scalea, in via Tommaso Campanella 58. Info 0985 27 21 08. Mary Lou. Addolcisciti la vita.
2: One.
4: Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in Corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920 896, cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
2: One.
5: Mi dispiace, ma da quest'estate per volare, se non è elettronica, non vale.
6: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: One.
7: Sonorità avvolgenti ed eleganti
8: nel format più esclusivo dell'FM,
7: Club Collection.
8: Ogni sabato dalle 23 su Radio One, il DJ Ernesto Siriani seleziona per voi tutte le novità soulful, jacking, funk. Non perdere l'appuntamento. Entra anche tu nel nostro club.

digita www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

0: La VMG a Scalea, nella zona industriale incontrada La Bruca, si occupa della vendita di carta e prodotti monouso all'ingrosso e al dettaglio, per ogni tipologia di attività e settore: carta per alimenti, piatti e bicchieri, scatole per pizze da trasporto, tovaglie, tovaglioli, articoli per ristoranti, pizzerie, bar e lidi balneari. Prodotti biocompostabili. Alla VMG, vasta gamma di detergenti sgrassanti e sanificanti per aziende alimentari, cucine professionali, lavanderie, autolavaggi, uffici e strutture sanitarie. Consegna a domicilio. West Management Group, a Scalea, zona industriale in Contrada La Bruca. Telefono 334 7124 042. Preventivi su richiesta.
1: One. Regalati un nuovo spazio protetto dalle intemperie, da vivere tutto l'anno. Scopri le pergotende consigliate da Dakar Tenda, strutture motorizzate, ideali per il giardino o il bordo piscina. Dakar Tenda è specializzata nella produzione di tende da sole e d'arredo paratempotest, tende per interni e a rullo, tende ermetiche, teloni in PVC e chiusure in crystal. Inoltre, realizza insegne luminose, zanzariere, veneziane, porte a soffietto, box doccia e infissi in alluminio. Preventivi gratuiti entro 24 ore. Ci trovi a Scalea, in Contrada Sant'Anna, zona industriale, vecchia fornace. Per maggiori informazioni chiamalo 0985 42702 oppure al 331 819 8300.
2: One. Alla console.
3: Alla console.
2: Alla console.
3: Alla console.
2: Alla console con i DJ di Radio One. Ogni sabato sera alla console.
4: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
5: One Radio. New song, new hit.

www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

0: Meteo One.
1: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Radio One. Nelle prossime ore contesto in gran parte stabile sulla Calabria, una serata con cieli lievemente velati, a tratti però della variabilità nelle aree interne dove sarà possibile qualche isolato fenomeno. E nella giornata poi di venerdì inizialmente prevarrà il sole con cielo poco nuvoloso. Nel corso del pomeriggio avremo dei fenomeni nelle aree interne e localmente anche sulla costa ionica, ma poi in esaurimento con il passare delle ore. Le temperature massime diurne saranno comprese fra i 26 e i 31 gradi. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
2: Spot.
3: Avete voglia di gustare piatti fortemente legati alla tradizione calabrese? Allora il posto ideale è Trattoria Il Gallo Bianco, località Sant'Angelo a Scalea. Alla Trattoria Il Gallo Bianco, cucina ricca di sapore e di gustose sorprese che appagheranno il vostro palato, come i fusilli al sugo di capra, il pollo alla cacciatora, la porchetta e le polpette da assaporare in un ambiente unico e semplice, immerso nella campagna. Trattoria Il Gallo Bianco, solo prodotti freschi, dal sapore unico. Località Sant'Angelo a Scalea, telefono 373-5490-891 oppure 393-5791-566.
4: One.
3: Panificio Graniti di Antonio Villano a Scalea, piazzale Pietro Nenni, di fronte la stazione ferroviaria. Al Panificio Graniti la bontà del pane dall'arte di saperlo fare. Pane casereccio, pane di segale, panini farciti, frese, freselle di segale senza lievito, pizze al taglio vari tipi, taralli, rustici e tante altre prelibatezze. Panificio Graniti di Antonio Villano, a Scalea, piazzale Pietro Nenni, di fronte la stazione ferroviaria. Per informazioni 347 53 76 284.
4: One.

0: gira.
1: Hey! DJ Marco Toto, ogni sabato alle 21 su Radio One.
2: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
3: One Radio. News

0: a Scalea, ristorante Tarì, nella suggestiva cornice del centro storico, in una location completamente rinnovata dal design elegante e ricercato. Il personale del ristorante Tarì saprà consigliarvi i gustosi piatti proposti dallo chef. Oltre ai sapori della tipica cucina locale, semplice e prelibata, il pesce fresco è protagonista indiscusso. Il ristorante Tarì vi aspetta nel centro storico di Scalea, Piazza Maggiore de Palma. Si consiglia la prenotazione 0985 91777. Presenti sui social.
1: One. Radio One. Live. Festival. Concerti. Eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One, live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
2: One Radio. New song, new hit.

www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

0: Radio One.
1: Sono le 20 e 2 minuti.
2: Radio One Giornale.
3: Una buona serata da Barbara Salandri. In primo piano il Medio Oriente, Iran e Stati Uniti verso l'intesa, anche se manca ancora il via libera definitivo di Donald Trump. Israele intanto bombarda il Libano, colpita anche Beirut, mentre Netanyahu ordina di occupare il 70% della striscia di Gaza. Il servizio è di Marco Mancini.
4: Secondo Axios, gli Stati Uniti e l'Iran hanno raggiunto un accordo su un memorandum d'intesa per la proroga di 60 giorni del cessate il fuoco e l'avvio dei negoziati sul programma nucleare iraniano. A frenare al momento però sarebbe Trump, che non ha ancora dato la sua approvazione definitiva. Il presidente degli Stati Uniti si sarebbe preso 48 ore per decidere. L'Iran invece sarebbe pronto a sottoscrivere immediatamente l'intesa. Nella bozza di intesa Teheran si impegnerebbe a non produrre armi nucleari e a lasciare libera la navigazione nello stretto di Hormuz per chiunque. Intanto il primo ministro israeliano Netanyahu ha ordinato all'esercito di occupare e prendere il controllo del 70% del territorio della striscia di Gaza. Stamane invece, nonostante sia ancora formalmente in vigore la tregua, Tel Aviv ha bombardato Beirut. L'obiettivo, secondo lo Stato ebraico, sarebbe stato un importante esponente di Hezbollah.
3: Scoperto e sequestrato parte del tesoro di Matteo Messina Denaro, un patrimonio ingente, oltre 200 milioni di euro, dislocato in una decina di paesi, in particolare quelli a fiscalità agevolata, costruito con proventi del narcotraffico e di altre attività illecite. Arrestate anche 3 persone. Delitto di Garlasco, la Procura di Pavia ha disposto una consulenza psichiatrica per Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta per l'omicidio di Chiara Poggi. Il procuratore Napoleone ha spiegato in una nota che i consulenti dovranno valutare, tra le altre cose, l'eventuale sussistenza di condizioni patologiche idonee a incidere sulla capacità di intendere e di volere nel momento in cui avvennero i fatti. Per la perizia è stato nominato quale consulente tecnico il professor Roberto Catanesi. Tennis in chiusura, il Roland Garros registra la clamorosa eliminazione di Jannik Sinner. Fermato da un malore quando era ad un solo game dalla vittoria, il numero uno del mondo perde al secondo turno con l'argentino Cerundolo. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
5: Sono stato fortunato, mi dispiace per Jannik, non so cosa gli sia successo, spero possa recuperare rapidamente. Le parole di Juan Manuel Cerundolo sono l'esatta fotografia di quanto è andato in scena sotto il sole a picco sul Philippe Chatrier. In un match che stava dominando a un solo game dalla vittoria, Jannik Sinner è stato fermato da un malessere. Inutile il medical time out, l'azzurro non si è ripreso e il match non ha più avuto storia. 7-5 il terzo set per l'argentino, che ha chiuso in 5 con un doppio 6-1. Ti auguriamo una pronta guarigione, il messaggio via social dell'ATP per Sinner, costretto dunque a rimandare ancora una volta l'appuntamento con l'unico slam che gli manca. Il KO del numero 1 fa il giro del mondo sui siti dei principali media sportivi. Terremoto, Sinner eliminato, scrive l'Equipe. Un colpo di scena per Le Monde. Notizia bomba, il caldo elimina Sinner, titola dalla Spagna AS. Il New York Times si affida a un Sinner appassisce al caldo del Roland Garros.
3: Ed è tutto, grazie per l'ascolto. Molto.

0: Domenica 31 maggio il Comitato Chiesa Gesù Risorto ti invita alla seconda edizione di Pizzinno in Festa, un viaggio tra cultura, tradizione ed enogastronomia. DJ set con la musica anni 90 di José Luis e il concerto live dei Tarantanova. Media partner Radio One, in diretta dalle ore 17. Pizzinno in Festa, un mix di musica e divertimento immerso nello splendido scenario delle montagne di Tortora. Domenica 31 maggio, inizio evento ore 10.30. Per info e contatti 345-3250-932.
1: One. Signora, ma ormai anche qui in banca, se non è elettronica, non vale.
2: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
4: Radio One.
5: Radio One.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Chiudi gli occhi, che note sono?
3: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
4: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
5: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
4: Un thriller emozionante.
6: Scordatelo, ho chiuso.
4: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
7: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
4: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
11: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

0: Quando si passa in via Fiume Lao a Scalea, il profumo del suo pane e dei suoi biscotti è così buono che oggi, come allora, è un vero invito al palato. Casa del pane di Salvatore Bernardo. La magia e l'arte di Salvatore Bernardo nel miscelare e plasmare farina e lievito danno vita a prodotti genuini, come un tempo. Tutte le sere, pane casereccio sempre caldo, panini, pizzette, focacce e tante altre delizie, che troverai solo alla Casa del Pane di Salvatore Bernardo in via Fiume Lao a Scalea.
1: One. Radio One. Live. Festival. Concerti. Eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One. Live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
2: One Radio. New song, new hit.

www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

digita www.radio1.it. www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

digita www.radio1.it. www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

Andiamo ragazzi, dai che ci siamo. C'è Wolf DJ, è giovedì e c'è proprio lui. C'è il Wolf, c'è il lupetto di notte. Anzi, i lupetti, i veri lupi siete voi. Questo è Wolf DJ.

0: Ma quando mai, da mattino fino a sera? La sera dopo le 22, il giovedì, c'è Wolf DJ. Ringraziamo Maria Rosa. Ciao Maria Rosa. Ringraziamo soprattutto Moretti Vercelli. Grazie a voi. Questo è Wolf DJ.
1: La bellezza si riconosce dai dettagli, dal taglio preciso, dalla qualità dei tessuti, dal modo in cui un capo si muove insieme a chi lo indossa. Noi di Moretti Vercelli ti aspettiamo per darti più luce, più femminilità con i nostri intimi, i nostri pigiami e con la Moda Mare 2026 più esclusiva. Moretti Vercelli Moda Mare. Ci trovi a Vercelli, in Via Verdi 11. Seguici su Instagram e Facebook. Moretti Vercelli. Per essere unici, bisogna essere diversi.
0: Cioè, ho solo visto quello che dovrebbe accadere stasera, ho visto tanti appuntamenti, ma ce la farò mai in due ore a fare tutto quello che c'è scritto qui, ragazzi? Cioè, mi avete preparato un casino bestiale, ma ce la faremo, perché siamo bravi, siete bravi soprattutto. Grazie per la pazienza di ascoltare Wolf DJ.

0: pezzo primo in classifica in gran parte delle chart internazionali, Another 50th Ultra.
1: Wolf DJ, il giovedì sera in diretta.
0: Sì, ma non è quella di Thriller, dai, sta risata. Comunque ci piace. Bentrovati a Wolf DJ. Esattamente le 22:06 italiane in questo istante, 28 maggio. Oh, 28 maggio, sì, si sta avvicinando anche un bel ponte. Beato chi lo può sfruttare, perché comunque è un bel pontazzo. Cioè, ti fai praticamente venerdì, domani, sabato, domenica, lunedì, martedì, torni, mercoledì. Ma no, dai, a questo punto si fa tutta l'altra settimana. Diventa davvero magico, magnifico. Un rilassamento per la mente non è niente male. Poi stanno andando forte i centri benessere adesso. Sì, sì, tanti bei massaggi. Oh, massaggio a me, massaggio a te. Si torna belli, rinvigoriti per riaffrontare la vita quotidiana. Va, questo è un bel messaggio da Wolf. Un bel messaggio. Come no. Ma vi ho salutati? Vi ho salutati? Soprattutto, ciao, sono Max Martinelli. Oh, che carini, ma che carini. Inizia il caldo in tutta Italia. Sono contento, finalmente si beve un po' d'acqua fresca in più, perché insomma bisogna anche rinfrescarsi d'estate, ed è giusto. Si vende un po' di più anche dal punto di vista commerciale. Mi raccomando, i prezzi, commercianti, siate sempre abbastanza umani. Questo è importante. Di cosa parliamo stasera qui a Wall DJ? Della vacanza di Giovanni Sacco, che è andato a Luxor, poi ci racconterà. Non so se ci chiamerà stasera, però di sicuro so che stava tornando da Sharm el Sheikh, insomma, andato alle piramidi, andato a parlare con Cheope, non so se l'ha riesumata. Non lo so che è accaduto nella piramide. Una magia l'ha fatta Sacco, di sicuro ha preso un bel trofeo con la sua compagnia. Il vostro piatto preferito, questo volevo chiedervi proprio, cosa mangiate di così preferito, anche perché oggi è la giornata importante degli hamburger. Sì, potremmo parlare anche degli hamburger, ma di cosa volete? Sì, ma certo, fino a mezzanotte ha voglia di tempo, quante cose belle. Gabbani ci regala

Francesco Gabbani, Summer Funk, un look tipicamente funk, come proprio giusto per la presentazione si è dato lui, il bravo Francesco Gabbani. Pantaloni neri, lucidi, leggermente a zampa di elefante come si usavano negli anni 80, stivali neri e tutto quello che può essere anche uno stile da cowboy per un videoclip davvero molto bello e fortunato per quest'estate 2026, perché ti mette di buon umore, no? E bravo Gabbani, c'è poco da fare. Allora, tra poco ci collegheremo, signori e signori, con il bravissimo Beppe Tuoto, direttamente da Lecco, perché c'è una manifestazione importante per disc jockey, per DJ producer. Quindi voi pensate, una location quella di Lecco, con sfondo Lago di Como, non so quante, quanti mila, davvero. Quante persone intervengono? Non lo so, ma no, ce lo racconterà lui. Saranno 3 giorni a Lecco, in quel del ramo di ballerà anche il ramo, secondo me, cioè tutti i rami balleranno, è vero, perché c'è grande qualità house dance, sarà una festa magnifica davvero, questo Nameless, che sarà un grande festival. Ne parleremo proprio con il nostro Beppe Tuoto questa sera, attraverso anche un post l'abbiamo segnalato noi, per quella che era la pubblicità di Wolf della serata, ed è un appuntamento che non si può proprio mancare. Insomma, dal 30 maggio al 1 giugno Lecco, capitale europea della dance, Nameless Festival 2026, accende il lago di Lecco, ma che bello, dai. Beppe Tuoto tra poco ci parlerà di tutto questo, questa 3 giorni fortissima, e poi il sondaggio. Per il momento vogliamo sapere sto piatto preferito, qual è il vostro? Stanno già arrivando messaggi? 351 70 20 001. Vogliamo sentire cosa avete da raccontarci su questo piatto preferito. Nel frattempo, una bella rivisitazione di una storica canzone di Gloria Gaynor, I Will Survive, con Luca G. Master, che ha curato anche Andrea Cecchini la rivisitazione di questa storica canzone che ci piace sempre.

0: Accendi la radio e spegni la luce. Senti l'energia che ci conduce.
1: E l'energia, quella di Wolf. Wolf. Quel ramo del lago di Como che ci porta da Beppe Tuoto. Ciao Beppe, ben trovato Wolf. Pronto?
2: Oh, Max Martinelli, che bello essere praticamente in una situazione contraria rispetto alla solita che viviamo oggi in pomeriggio.
1: È vero, è vero, è vero. Beppe Tuoto, tu che sei lì a Lecco, nella capitale europea della dance, Nameless Festival 2026, che accende proprio il lago, saranno un 3 giorni di pura energia, spettacolo, connessioni internazionali. Dai, parlaci un po' di cosa si sta preparando con Calvin Harris, con tanti artisti internazionali.
2: Allora, al di là di quello che sarà l'appuntamento che parte il 30 maggio, quindi sabato sera, e terminerà il 1 giugno, sono 3 giorni veramente di fuoco incredibili, dove praticamente la musica dance elettronica e la musica da discoteca la faranno da padrona. Per farvi capire un po' come trovarvi a Miami piuttosto che nei posti più incredibili del mondo, che possono essere il Coachella o eventualmente altri festival internazionali della musica elettronica, dove si esibiscono i disc jockey più forti del mondo. Allora, intanto vorrei precisare una cosa molto importante. Nameless ha 11 anni di vita. Il CEO Alberto Fumagalli ha avuto questa bellissima iniziativa dopo aver viaggiato molto nel mondo attraverso la musica da discoteca. Intorno ad Alberto ci sono una trentina di ragazzi che vivono praticamente tutto l'anno girando il mondo per essere protagonisti poi nella preparazione del Nameless, che in questo periodo va in porto qui sul lago. Il Nameless è cominciato al Bione, che è un centro sportivo dove sarà ospitato per l'appunto in questi 3 giorni. Poi pian piano si è trasferito in montagna, in una località bellissima che si chiama Barzio. Gli ultimi anni sono stati vissuti intorno al lago di Fusiano, che per i non addetti ai lavori, tra virgolette, è un paesino che si trova tra Lecco e Como, sulla provinciale prima di Erba, per essere un po' più precisi e dettagliati a livello di TomTom. E quest'anno fortunatamente il Nameless ritorna in città, ritorna praticamente a Lecco, con l'augurio chiaramente del singolo personaggio Alberto e di tutta la preparazione che c'è intorno al Nameless, ritorna in città e fa vivere questa esperienza bellissima a tutti i cittadini di quel famoso ramo del lago di Como.
1: Poi stavo...
2: Allora, tu hai visto benissimo.
1: Stavo leggendo, esatto, Mosti, c'è Todd Harry, abbiamo nomi, Sonny Fodera, veramente della roba internazionale, ma di fatto questa è la verità e siamo davvero felici e emozionati a leggere Fisher, non so, poi interventi anche italiani, perché ci sarà Clara, sarà Toscano, che saranno così coinvolti anche da con il pagante Ladwing, ma queste sono solo piccole cose rispetto...
2: Allora, tu calcola che un personaggio come Calvin Harris, che io vorrei giusto sottolineare con un brano che ha spaccato l'anno scorso, che si chiama Summer, giusto per farvi capire, torna in Italia dopo ben 13 anni e lo fa chiaramente in questo appuntamento, aprendo ufficialmente la serata del Nameless sabato sera. Il tutto con chiaramente diversi palchi, perché il Nameless ospita 4 palchi, ci saranno praticamente 4 postazioni, saranno 3 giorni dove la musica elettronica dance vivrà dalle 14 del pomeriggio fino a notte fonda, ci saranno posti per le tende. Giusto per darti un numero delle presenze, lo scorso anno Nameless in 3 giorni ha fatto ballare qualcosa come 90.000 ragazzi che arrivano da tutta Europa.
1: Beh, dei numeri davvero impressionanti. Beppe, allora senti, per non prolungarci così tanto, ricordiamo questo appuntamento del Nameless a Lecco. Si parte esattamente quando?
2: Allora, sabato sera, il 30 di maggio, e terminerà il primo, quindi saranno sabato, domenica e lunedì, 3 giorni veramente molto importanti per quanto riguarda questa località che ospita per l'appunto, ormai ripeto, da 11 anni questo appuntamento con la musica dance internazionale. Giusto per dare una cosa veloce, potete ancora, dico forse perché io ho già notato attraverso il sito del Nameless c'è un sold out per la 3 giorni, però per notare eventualmente il biglietto per una delle 3 serate senza alcun problema. Se poi volete praticamente anche accamparvi con tenda, sacco a pelo in questi 3 giorni, il tempo è anche abbastanza clemente, perché stiamo viaggiando con 36 gradi costanti tutti i giorni.
1: Pensa che location, il lago di Como, le serate perfette, non fa tanto freddo, anzi non fa proprio freddo, si sta benissimo, no. E si possono acquistare i biglietti su namelessfestival.it, si può andare lì,
2: esatto,
1: oppure scaricando anche l'app Tutto il Festival Sempre con Te. Bene Beppe, salutaci il lago di Como, ecco, tutto questo grande evento, ti vogliamo bene e torna presto perché qui i costumi ti aspettano per fare un bel bagno da queste parti, va bene?
2: Caro Max Martinelli, io sono contento di essere per una volta almeno ospitato da te. Ti ringrazio tantissimo per questa parentesi, perché sai che noi tutti i giorni abbiamo la nostra rubrica in pillole.
1: Assolutamente. Calvin Harris e Kasabian, Release the Pressure. Ci sentiamo presto, Beppe. Grazie per l'intervento. Ti voglio bene.
2: Ciao ai lupacchiotti del Wolf DJ, che mi sono tantissimi, quindi una buona serata anche a voi, un buon divertimento e ci sentiremo presto chiaramente sulle frequenze di Cestra.
1: Grazie Beppe, grazie.
2: Ciao.
1: Allora, grande appuntamento quindi al Nameless di Lecco, 3 giorni fantastici. Maggio, giugno, si chiude col botto, lo si apre anche. Questo è proprio Calvin Harris insieme a Kasabian. Super Hit, Release the Pressure. Questo è Wolf DJ.

0: bravo Shyamalan. Arrivano i messaggi?
1: DJ in diretta.
0: L'energia che ci piace. Ci piace l'energia, ma come non ci piace? Ci piace la vostra energia qui a Wolf DJ. Che cosa posso fare? Cioè, ognuno vuole dire, sì, sono qui, sono lì. Siamo ovunque, c'è poco da fare. Grazie davvero a tutti gli editori che ci danno questa grande possibilità di stare con voi ogni giovedì. Che bello occupare questo spazio in questa radio fantastica. Sei solo stasera? Non sono solo. Allora, ho detto che Gio non c'è. È andato a cercare Aladino lì tra le piramidi e tornerà presto. State tranquilli. No, non sono solo perché ci siete voi. Qui si parla di cucina. A proposito, allora, il sondaggio è: qual è il piatto preferito vostro, insomma, che vi piace consumare alla grande? Però è anche la giornata oggi mondiale dell'hamburger. È così, insomma. L'associazione Carni Sostenibili ha realizzato una guida per cucinarlo, l'hamburger, come si deve. Devo andare a vederla. Questo è l'anno dello Smash Burger. Sembrava impossibile reinventare un classico e invece è successo. Che poi, diciamo la verità, l'hamburger è nato nei diner americani, no? Perfezionato sulle piastre, dalle tavole da strada a questo Smash Burger, che è la rivoluzione della semplicità. Quindi sta polpetta schiacciata sarà alla fine, no? Questo Smash Burger è aggiustato come vi piace meglio. L'importante è consumarlo, perché e poi deve essere di qualità. Guardate anche la provenienza, da dove arriva sta carne, che è importante. Guardiamoci in questo mondo di aria inquinata. Ecco, io dico questo, poi ci sarebbe tanto tanto altro da dire. Che schifo cosa, Brontolo? Mandaci un messaggio così ci spieghi. Orazio, allora il tuo piatto preferito, pronto?
2: Max, allora il mio piatto preferito sono delle semplicissime polpette di carne. Io quando vedo le polpette di carne impazzisco. Direi può cucinare meglio di mia nonna.
0: Oh, la nonna.
2: Quello è il mio piatto preferito in assoluto, fatte solo ed esclusivamente
0: dalla nonna,
2: da lei.
0: Che buone.
2: Vabbè, ce ne sono tanti altri, tipo la carbonara, ma sono piatti molto semplici, nulla di troppo
0: buon
2: elaborato.
0: Buon gustaio Orazio, bravo. Sentiamo Vincent da Milano, sentiamo.
3: Sfondi una porta aperta, perché dai, le mie origini calabresi mi portano assolutamente a gustare il mio piatto preferito, che è la pasta all'arrabbiata, che poi è l'unica cosa calda e incazzata che mi rende felice. Basta andare dallo psicologo quando puoi sfogare tutta la tua rabbia su un bel piatto di penne all'arrabbiata.
0: Mamma
3: penne
0: mia.
3: All'arrabbiata, pasta all'arrabbiata, così buona che ti fa incazzare se finisce, e la mangerai a colazione, a pranzo, al posto del caffè la mattina, una bella porzione di pasta all'arrabbiata con un bel po' di prezzemolo e tanto aglio e peperoncino.
0: Il nostro
3: Viagra naturale, amici di Wolf DJ. Buona serata, pasta all'arrabbiata per tutti.
0: Pasta all'arrabbiata con tanto peperoncino, e Wolf DJ vi regala il giusto musichino anche per quella che è l'ora adesso, 22:29. Arriva anche un bel pezzo di William Pitt, questo è City Lights. Un po' di tempo fa suonava così, ma suona ancora oggi, indelebile nel tempo.

0: City Lights, William Pitt, Wolf DJ. Fatemi salutare i nostri ascoltatori che sono sempre tantissimi. Grazie ad Orazio, grazie Vincenzo, grazie Silvia. Ciao Mary, Vincent, ciao ragazzi. Grazie ragazzi del Bar Tabacchi Rendezvous a Portico di Caserta che non possono mai mancare. Poi ci siete tutti voi che siete davvero sempre fantastici. Grazie sempre comunque per la fedeltà che offrite a Wolf DJ. Oh, volevo salutare anche Gloria che ci sta ascoltando da Palermo. Ciao Francesco, buonasera anche a Marco da Roma. Ancora Karine da Parigi. Ciao Karine. le je son fait, sì, rien ne va più. Se tu stai con noi non te ne vai più, rimani con noi sempre, stai tranquilla. Katia da Altopascio, Firenze. No, aspetta, Altopascio non è proprio Firenze. Brontolo, aiutami tu. C'è Gianni. Ciao Gianni, ancora ben trovato. Giorgione da Modena, ciao caro. Filippo dalla provincia di Palermo. Barba, ma quanti siete, ma che bello. Allora, il piatto vostro, ma fatemi salutare anche chi interverrà stasera, da Luca, Altopascio e Luca, scusa, grazie dalla regia. Allora, stasera avremo i The Twinses, questi due ragazzi fantastici che hanno rimesso a nuovo una canzone interpretata proprio di Luigi Tenco, Vedrai, sarà una gran bella intervista alle 23:15. Poi avremo i 2AM direttamente da Napoli con una gran bella canzone anche loro, i libri di degli amici di 2 minuti un libro con da leggere, soprattutto Silvia Dini On My Day, ce la farò a fare tutto questo. E poi abbiamo ancora qualche altra cosa con Riccardo Vello. Ah, quante e poi i vostri messaggi, qui si parla di piatti. Io stasera proprio ho saltato la cena perché devo, sì, è vero, c'è sta ciambella, non va via, ragazzi, come facciamo? Ma prossimamente suderemo un po'. Pronto?
1: Ciao Wolf DJ, sono Daniela.
0: Ciao Daniela.
1: Il mio piatto preferito sono gli gnocchi fatti in casa al sugo.
0: Buoni.
1: Perché me li faceva la mia nonna quando ero piccola.
0: La ricetta
1: e
0: della nonna.
1: Sono buonissimi e questo è rimasto il mio piatto preferito da sempre.
0: Bene, gli gnocchi. Io volevo fare una telefonata a uno speaker, a un DJ, ma proprio storico, che io conosco da... io però non gli dico che lo chiamerò in diretta. Vediamo un po' se ci riesco, eh. Ci provo. Oh, eccolo qui. Poi vediamo se risponde, poi gli diciamo, oh, sei in diretta, così. Ma gli fa, Martinelli! Ma non lo sa che... Vediamo un po', risponde? Dato via? Ci proviamo.
2: Max.
0: Oh, buonasera, Carmelo Meo, buonasera, ben trovato, come stai Carmelo?
2: No, non riesci a prendere sonno, che è successo?
0: No Carmelo, è che siamo in diretta e allora io volevo sentire questa voce storica della radio in diretta radio. Sì. Quindi siccome era da un po' che non la sentivo in radio, volevo proprio sentirla come
2: avevi
0: suonava.
2: Un po' di nostalgia, diciamo, va?
0: È vero, perché tu sei la voce con la quale io mi sono cresciuto radiofonicamente, quindi Carmelo Meo per me è un'istituzione,
2: quindi,
0: capito?
2: Quindi c'è un figlio adottivo, diciamo.
0: Come no, e neanche lo sapevi. Capita a volte. Carmelo, certo. Carmelo, senti, Curtis Blow, dai, parlami di questo personaggio. Quanto è bravo The Breaks, poi questa canzone storica.
2: Curtis Blow è un mito per quanto riguarda questo, diciamo il rap, il genere musicale suo, con cui è nato, con cui è diventato famoso. Ma appartiene, diciamo, ad un'altra era, se vogliamo, non è, anche se il suo modo di far musica è ancora abbastanza attuale.
0: E non a caso stasera ce l'abbiamo proprio in scaletta, Carmelo. Senti, quanto è cambiato il modo di fare la radio, di come si faceva una volta, insomma, una volta, capirai?
2: È cambiato il mondo, è cambiato tutto.
0: Però se tu
2: la radio di una volta no, non esiste più, diciamo, esistono

0: delle altre strategie per stare in mezzo alla gente. La radio conserva sempre il suo fascino, sicuramente, anche se, diciamo, rispetto ai tempi che furono, è cambiato davvero tutto, anche perché non sto qui a raccontarti quelle che sono le mie esperienze, perché è lunga la storia, ma diciamo che il mondo si è evoluto, diciamo, in un modo davvero molto importante. Poi c'è la tecnologia che va avanti ad una velocità vertiginosa, per cui bisogna cercare di stare dietro a tutte queste nuove situazioni che però possono continuare a darci delle soddisfazioni importanti.
1: E bisogna dire anche che tornare in radio, poi tu ritornerai presto in radio, noi diciamo la verità, sì, si tornerà con un'impronta molto personale, no? Di fare una radio diversa da quella che oggi è sempre più copiata. Bisogna essere unici nel suo stile.
0: Certo,
1: e quindi
0: sicuramente sì.
1: L'esperienza fa la differenza,
0: bisogna,
1: e soprattutto non suonare tutti la stessa musica, ecco, questa
0: solta.
1: Dai. Carmelo, ti ringraziamo davvero di essere stato qui a Wall DJ. Un abbraccio, per
0: d'accordo,
1: me è una grande emozione averti avuto
0: grazie
1: qui.
0: A te.
1: Ciao,
0: grazie
1: Carmelo.
0: A te.
1: Ciao, grazie.
0: Ciao,
1: ciao.
0: Un abbraccio, ciao. Cuz I'm Curtis Blow and y'all need to know that these are the bricks.

0: Oh, dura ancora tanto, sto pezzo, però io ci ho tenuto davvero così a spassionatamente proprio a mandarlo, perché avere Carmelo, poi tra le altre cose Carmelo Meo in diretta Wolf DJ, per me, credetemi, un po' di pelle d'oca ce l'ho, perché quando veramente cresci con dei personaggi dove hai preso davvero tanto e ti hanno fatto ancora di più crescere la passione della radio, e poi tu te li ritrovi come ospiti, anche per un attimo, vi giuro, c'è tanta, tanta soddisfazione. Grazie davvero a Carmelo Meo, grazie a Beppe Tuoto, prima da Lecco. Cosa dire, sono davvero felicissimo, ancora di più, a sentire anche il mio amico Antonello dalle Canarie. Ciao Antonello, grande, sempre su TikTok a fare casino. Super, sentiamo un po' un break e poi partiamo ancora con i messaggi, ragazzi, dai. Oh, regia!
1: Hey, questo è Wolf DJ, il giovedì sera in diretta sulle Wolf Radio. Fate i bravi, altrimenti ve le suono.
0: Chi ve le suona? Ma cosa suoni? Ma finisci. Andrea, allora, sto piatto com'è?
2: Dai. Buonasera Wolf, buonasera a tutti i tuoi ascoltatori. Seppur un po' in ritardo, non potevo ovviamente esimermi dal rispondere a questa domanda interessante, perché quando si parla di cucina io ci sono. Beh, fermo restando che alla domanda chi lo cucina, lo cucino io, perché mi piace cucinare. Si dice che sia anche un discreto cuoco. Beh, il mio piatto è un classico della cucina italiana, lasagna in ogni modo, in bianco,
0: buona,
2: al sugo,
0: buona la lasagna, buona.
2: Con i vari condimenti o tradizionale, sì. Perché poi sappiamo che noi al sud Italia la lasagna la riempiamo anche di prosciutto, formaggio e tutti gli avanzi evidentemente che sono rimasti in casa nei giorni precedenti. Lasagna come se non ci fosse un domani. Auguri a tutti voi,
0: buon weekend,
2: buon ascolto con la musica di Wolf DJ.
0: Grazie, ciao José, ciao, grazie per stare con Wolf. Oh, sentiamo Giovanni che ha mandato un vocale. Aspetta, se no mandiamo l'altro vocale finale, vediamo cosa dice. Pronto, vediamo.
3: Ti ho mandato il messaggio, per questo ti ho squillato.
0: Sì, l'ho sentito, aspetta che lo senti.
3: Ciao Max, io mi sono assolutamente di nuovo riproposto,
0: sì,
3: sono tornato dall'Egitto e sono in viaggio per arrivare a casa per congiungermi con la mia meravigliosa famiglia,
0: sì,
3: non è solamente la famiglia mia, quella proprio dove ho moglie e figli,
0: Giovanni,
3: anche voi. Quindi se riesco più tardi posso provare a fare un collegamento, ma credo sia molto difficile.
0: Intanto
3: vi giunga come sempre in maniera radiosa, straordinaria, un saluto del tutto particolare di chi ha visitato dei posti bellissimi, e spero che questa meraviglia possa trasparire e possa sentirsi. Vedi, senti ogni tanto un brusio di...
0: Giovanni, ti stanno arrivando tutti i messaggi,
3: esatto. Mi sta arrivando il mondo sul cellulare in questo istante. Ti abbraccio, ti voglio bene. Il cibo, una cosa importante che ti voglio dire io, il cibo in Egitto fa veramente cagare, perdonatemi, non voglio nessuno, ma è veramente un qualcosa di indecente. Appena arrivo a casa mi faccio subito, immediatamente, una cotoletta, perché ho passato dei giorni meravigliosi in dei posti meravigliosi con della gente meravigliosa, ma se devo dire la verità ho patito la fame, perché per quanto possano provare a fare dei piatti succulenti, gli egiziani non già van. Ok, ti abbraccio Max.
0: Ciao Giovanni, ciao.
3: Ti ho mandato il messaggio per questo.
0: Sì, l'ho capito, l'ho capito. Oh, questo è andato in Egitto e giustamente non ha fatto grandi pranzi. Io però invece, quando andavo in Egitto, andavo sempre nello stesso villaggio, c'era un ragazzo che faceva il cuoco ed era bravo. Ecco, allora gli ho portato una bella maglietta dell'Italia, della nazionale allora, ai tempi, e gli dicevo: senti, quando vedi a me fai due spaghetti al volo, un pomodorino fresco, non se ne parla più, non ti preoccupare, io basta che tu mi fai sempre, ogni giorno questo mi faceva gli spaghetti, quindi voglio dire, me la giocavo giusta, altro che cucina egiziana, questo è quello. Sorry, scusa, lo sento in tutte le lingue, lo diciamo. Grazie per stare con Wolf DJ, siete sempre tantissimi, ogni giovedì è una grande goduria, e pinguini tatti.

0: Laura, Laura!
1: Ciao, amore!
0: Ciao!
1: Che sei passato?
0: Cosa fai?
1: Io non so portare il caldo.
0: Ho capito.
1: Però purtroppo devo lavorare.
0: E certo.
1: Tra poco arrivano i pompieri.
0: Chiamali. Wolf DJ. Wolf DJ. Sì. Giovanni, ho detto che sta tornando. Tranquilli, settimana prossima farà 2-3 talk. Poi mi dice che è stanco. Ma che vuoi? Ma cosa mi mandi? Pronto? Dimmi.
2: Frate, ti voglio bene.
0: Grazie, non ti preoccupare. Allora, sentiamo un po' qualche altra cosa. Qualche altro messaggio sulla cucina, su cosa... Brontolo, che mi hai mandato qui? Sentiamo un po', Brontolo. Silvia a dieta, no? Silvia, Maria Rosa anche. Brontolo, allora, cosa fai? Dimmi.
3: Ah, Max, dai. Veramente bello questo sondaggio di stasera.
0: Meno male.
3: Bravo, Max.
0: Prego.
3: E bravo anche al nostro...
0: Giovanni, che fa la dieta.
3: Giovanni,
0: sì.
3: Notizia di questi giorni appunto sui vari social.
0: Sì.
3: Qual è il piatto che mi piace di più e chi è che lo cucina?
0: Sì.
3: Ma naturalmente io,
0: il brontolone.
3: E da buon toscano, una buona fiorentina fatta sulla brace come si deve, con della buona legna, perché quello è il segreto fondamentale per una buona cottura, e il sale messo rigorosamente dopo la cottura. E minimo alto 4 dita, media cottura, né troppo poco e né troppo, perché il troppo qui è sacrilegio in Toscana. Ciao ragazzi.
0: Grazie Brontolo, grazie. Allora, insomma, per fare sta fiorentina, le legna giuste e la giusta cottura, e la carne deve essere di qualità. E mi raccomando Brontolo, portala tu, dai, da queste parti. Oh, io sono curioso di sapere in Sardegna uno dei piatti tipici, uno dei piatti... Dai, urru, dai, manda sto messaggio. Pronto?
4: Ciao Max, un saluto a te e gli amici che sono all'ascolto. Allora, io ho un feticcio, perché devo dire proprio così, sono un pazzo furioso per la carbonara. Ma la carbonara è fatta proprio carbonara.
0: Originale però.
4: Quindi quella col guanciale,
0: ecco,
4: quella col pecorino romano. Ricerco questi prodotti qui al nord apposta, perché comunque non può essere mangiata diversamente. Ti dico che la preparo io. Ti dico che sono bravo, nel senso che io me lo dico quando
0: tutti
4: sono bravo,
0: cuochi,
4: perché comunque me la mangio, anche quando non è venuta benissimo, ma dico che ugualmente sono bravo e me la mangio ugualmente.
0: Bravo,
4: un abbraccio,
0: bravo.
4: Max, ciao.
0: Bravo. 351 7020 001, signori, questo è Wolf DJ che dice, scusate, perché devo leggere qui. Sì, grazie ragazzi, vi ringrazio di cuore. So che gli editori mi volete bene e ogni tanto mi ricordate: oh, guarda che passi anche di qui, di qua. Lo so, grazie, lo so, io lo so. È per questo che viaggiamo su onde, diciamo, abbastanza alte. Ecco, queste sono dal nord al sud, al centro, poi ci spostiamo anche alle isole Canarie, Malta. Che bello. Una bella canzone adesso che... Oh, la voglio sentire. Zio Peter e Gail, La rondine di Mango.

0: Ehi tu, questo è Wolf DJ. Il giovedì sera in diretta sulle Wolf Radio. Fate i bravi, altrimenti ve le suono.
1: Ma chi? Io. Chi le suona? Ma cosa suoni? Pronto dalla Sardegna, urru, allora, sto piatto.
2: Caro Max, dai. Tu mi lanci la sfida e tu, io ti devo rispondere.
1: Fammi sapere dalla Sardegna.
2: I caratteristici della Sardegna. Dai. Beh, è un piatto di mallo reduce alla campidanese, cosa fai? Non te lo gusti? E poi, come secondo, un bel maialetto arrosto, ma rigorosamente che non superi i 6-7 kg.
1: Ci mancherebbe.
2: Bello cotto.
1: 7 kg di maialetto.
2: Chiaramente allo spiedo. E tutto qui.
1: Patate?
2: Poi, se andiamo a divagare su invece i piatti che fanno parte della tradizione internazionale,
1: che buoni.
2: Io direi che possiamo anche gustarci un bel piatto di spaghetti aglio, olio
1: e peperoncino.
2: niente, tutto qui. Ciao Max,
1: grazie,
2: buona
1: grazie,
2: serata.
1: Grazie davvero anche agli amici dalla Sardegna. Salutiamo la Sardegna, questo posto meraviglioso, fantastico, dove bisogna per forza passare. Oh, c'è poco da fare. Insomma, anche vivendo bei pezzi musicali come questo dei Double D. Indietro nel tempo ancora per Fall Love. Oh, vi ricordo che fino a mezzanotte siamo qui. Orario italiano. Sì, fino a mezzanotte c'è Wolf DJ.

0: di Fan Love. Silvia Dini, dove sei? Pronto, Silvia?
1: Oh, mai, dai ragazzi.
0: Ciao.
1: Voglio parlare di misure.
0: Misure?
1: E sfatare un mito.
0: Ma parlavamo
1: negli
0: di piatti.
1: Negli organi umani non sempre la dimensione è importante. Sto parlando del cervello. Secondo
0: meno
1: studi
0: male.
1: Fatti con risonanza magnetica e altre tecnologie, averlo più grosso,
0: il cervello,
1: non significa essere più intelligenti.
0: Giusto.
1: E avere un QI più alto.
0: QI
1: sta per quoziente intellettivo. È un valore numerico che misura lo sviluppo cognitivo di un individuo. Il punteggio medio è 100. Ma giusto per dire, quello di Leonardo da Vinci era 205,
0: sì,
1: e infatti
0: esagerato.
1: Era un genio. Gli studiosi sono interessati a individuare se c'è una correlazione fra QI e sviluppo cerebrale anche per degli scopi futuristici, come poter inserire un sistema di intelligenza artificiale nel cervello umano, ma per fortuna siamo molto lontani. C'è pure la classifica delle persone più intelligenti della Terra sul sito The World Genius Directory. Al primo posto c'è un professore dell'Università della California con un QI di 230, e fra le prime posizioni c'è anche un ingegnere italiano.
0: Chi è?
1: Morelli, con un QI
0: con un
1: soltanto,
0: testone grosso,
1: fra virgolette, di 169. E gli artisti? QI come se piovesse. 160 è il QI di Matt Damon e Quentin Tarantino. Cindy Crawford e Sharon Stone sono poco distanti con 154. Seguono Madonna e Shakira con QI 140,
0: Madonna,
1: giusto per fare qualche nome. Le nazioni con i cittadini più intelligenti sono Singapore, sì, Corea del Sud, Giappone, e quarto posto per l'Italia, che supera Francia, Inghilterra e tutta l'Europa. Comunque, non esiste uno strumento oggettivo per misurare il QI, come invece ad esempio la bilancia per misurare il peso, perché l'intelligenza è un concetto complesso, fatta di ragionamento, ma anche di creatività, adattabilità, intuizione e di come lo usiamo sto cervello, se lo usiamo. Insomma, io vi saluto, vado a fare le parole crociate, che sono un toccasana per allenare le celluline grigie, come dicevo a Poirot. Ma col QI voi come siete messi?
0: Dipende.
1: Ciao Wolfini!
0: Dipende quale QI. Comunque, vive i quozienti sviluppati, che è importante. Certo, qualcuno deve avercelo pure più grande, no, suo cervello. Mica tutti con la giusta dimensione. E poi comunque, cara Silvia, non è che, insomma, la dimensione fa la differenza, è la qualità che la fa, capito? Mio pensiero, eh? Ah, sei d'accordo anche tu? Novità Wolf DJ per gli amici che ci ascoltano dalla Spagna, per gli amici, ma anche quelli dall'Italia soprattutto. Questo è uno di quei pezzi che abbiamo in anteprima. Cioè, questo esce a giugno, 2-3, e la New Music ce l'ha regalato. Dici, Tom Max, giocati questa carta anteprima. Ramon Ramonito, Raf Marchesini, Los Niños del Barrio.

0: Anteprima Wolf DJ, Ramon Ramonito Marchesini, Los Niños del Barrio. Wolf DJ, anteprima. Wolf DJ, musica emergente di un certo spessore. Questa sera abbiamo davvero due fenomeni, Gabriele e Raffaele Alborghetti, in arte The Twinses. Ciao ragazzi.
1: Ciao, buonasera.
0: Oh, gemelli bergamaschi, 19 anni, tenore, baritono, insomma, nati a Rio de Janeiro, cittadini italiani, svizzeri, brasiliani, ma cosa dire? Avete fatto delle cose straordinarie, vincitori dei premi di un premio importante quale Anteros, produzioni a rumore BIM Festival 2022, partecipazioni La 7, Rai TV 2000. Ragazzi, complimenti!
1: Grazie, grazie mille davvero.
0: E poi adesso avete realizzato questa un celebre capolavoro di Luigi Tenco. Veramente, esatto. Bello. E vedrai come nasce l'idea poi di andare a interpretare con una rivisitazione a modo vostro, perché voi cantate davvero in maniera spettacolare. Cioè, come nasce questa interpretazione, questo intuito?
1: Beh, diciamo che per quanto riguarda lo stile è stata un'idea, diciamo, ovviamente nata da una collaborazione tra me e mio fratello, quindi noi come gruppo The Twinses, e il nostro anche produttore, nonché anche sound engineer e compositore di Andrea Bocelli, per Paolo Guerrini, che ovviamente ha avuto questa idea di creare quello che è uno stile crossover, quindi che si spazia tra il mondo classico ma anche pop, per creare quella che è una cover riarrangiata e rivisitata nel nostro stile, che parla appunto di un messaggio molto forte, ovvero un messaggio di speranza e di positività verso il futuro. E ovviamente, diciamo che la scelta di questo brano è avvenuta anche grazie a questo fattore, che ovviamente, essendo anche giovani, diciamo, volevamo trasmettere questo messaggio soprattutto alla nostra generazione, oltre che ovviamente a tutte le generazioni di anche altre età diverse, ecco.
0: Pierpaolo Guerrini, che ha capito che c'è la stoffa per fare davvero bene, eh?
1: Esatto, assolutamente no. Poi ovviamente, essendo anche una persona molto intelligente, in generale ha fatto sì che ovviamente il progetto uscisse di alta qualità e soprattutto con, diciamo, un sound che fosse completamente originale e rivisitato, ecco, nonostante anche in generale, dopo tutte le difficoltà e le energie ovviamente impiegate, è uscito un bellissimo lavoro, quindi in generale è uscita una cover veramente originale, ecco.
0: Quanto vi siete emozionati a cantare questa canzone di Luigi Tenco, Vedrai Vedrai?
1: Beh, sicuramente tanto, ma perché il brano già in sé di per sé è un brano molto importante, quindi insomma Luigi Tenco è stato un grandissimo cantante italiano, ecco, quindi è stato anche un enorme compito da parte nostra cercare, ecco, di interpretarlo e diciamo cercare di ambire a, ecco, fare un lavoro di qualità e che uscisse bene, ecco. Però sicuramente è stata una grandissima emozione. Noi, come ha detto mio fratello, abbiamo rivisitato la nostra chiave crossover e ecco, sicuramente ci abbiamo dedicato tantissimo impegno, il massimo impegno che avevamo, insomma, per cercare di raggiungere, ecco, il risultato migliore, che è stato poi la cover che è uscita, dedicandoci anche un video poi che è uscito su YouTube, e quindi insomma poi se volete, diciamo, informarvi sul videoclip, potete anche guardare su YouTube, che c'è appunto sotto il nostro nome The Twinses, quindi THETWINCES, The Twinses, cercate e vedete anche il video. Quindi insomma è stato sicuramente un'emozione fortissima, e proprio per questo abbiamo cercato di svolgere al meglio non solo l'interpretazione a livello di cover, ma anche tutta l'idea che sta dietro al messaggio, quindi questo messaggio di speranza, di positività, di futuro, e ecco, sicuramente è sicuramente stato una grandissima emozione, ecco, ripeto.
0: I The Twinses con Vedrai Vedrai, un invito a crederci davvero e a trasformare quella speranza in realtà. Ragazzi, diamo i contatti sui social per trovarvi.
1: Assolutamente sì, siamo presenti su qualsiasi tipo di social, come ad esempio Instagram, TikTok, in generale siamo presenti davvero dappertutto, anche Facebook, e siamo sempre sotto il nome The Twinses, come ha detto mio fratello, THETWINCES.
0: E allora diventate anche DJ per un attimo, così lo presentate voi questo pezzo qui a Wolf DJ, vai!
1: Vai! Niente, quindi The Twinses, Gabriele Raffaele, io e mio fratello, per voi questa sera, Vedrai Vedrai di Luigi Tenco.
0: Ciao ragazzi, grazie per essere stati a Wolf DJ, The Twinses, ciao!
1: Grazie a te, grazie, ciao!

0: Fantastico, fantastico veramente. Complimenti. The Twinses.
1: Hey Wolf DJ.
0: Sono qua.
1: Ti dà un giro di birra? Eh? Dai, andiamo da Jack.
2: Da leggere.
3: Da leggere.
2: Da leggere.
3: Da leggere.
2: Da leggere.
4: Negli anni 60, in una terra di confine, un popolo aspettava ancora i diritti promessi dopo la guerra. Da 10 anni. Poi qualcuno disse basta. Dillortan è un romanzo storico e ucronico ispirato agli attentati sudtirolesi, ma parla di oggi, di domani, di ogni popolo oppresso che si trova davanti ad una scelta impossibile. Quanto è lecito rispondere alla violenza con la violenza? Dillortan, di Clambaggio. Disponibile su Amazon.
5: Da leggere.
6: Il carteggio Morrison di Carmine Maffei, uscito con Boccolo Editore, è un romanzo che risalta attraverso la fantasia dell'autore un avvenimento realmente accaduto a Jim Morrison durante il suo breve e drammatico soggiorno a Parigi nel 1971. 20 anni dopo, nel pieno successo del film The Doors di Oliver Stone, partono 3 differenti inchieste che mirano alla ricerca di documenti scomparsi appartenuti proprio a Morrison. Ne verrà fuori una verità interessante che porrà fine alle false accuse da parte delle autorità statunitensi.
2: Da leggere.
4: Seguici su Instagram, libri.daleggere.
0: Leggiamo, leggiamo, grazie agli amici di 2 minuti un libro con Da Leggere per Wolf DJ. Ci informano ogni settimana sui libri e noi siamo davvero contenti anche perché ci contattano in tanti, tanti, tanti scrittori, tanti poeti, tanti appassionati, ecco, della lettura. Voi segnalateci sempre comunque le vostre opere perché siamo qui anche a metterli sul palco, sul banco, nel club, nella famiglia di Wolf DJ. Maria Rosa, la Maria Rosa Moretti a Vercelli nella piazza principale che ci aspetta con i costumi e l'ultimo grido. Ah! Una è uscita la signora l'altro giorno che gridava, dice, che bei costumi che ho comprato, e lo so, e noi siamo felici che dal Giappone sono andati dal Giappone, dalla Maria Rosa a comprare i costumi. Signora Maria Rosa, ci ascoltano anche lì? Siamo contenti anche di questo. Lei deve aumentare il fatturato, poi bisogna vendere, sennò come facciamo? Piatti, piatti, signori, primi piatti, quali piatti, pronto?
7: Ciao Max, una domanda fatta così a bruciapelo.
0: No, non bruciare
7: ho
0: niente.
7: Ho appena finito di cenare.
0: Hai già mangiato?
7: Però il mio piatto preferito è la pizza, perché
0: la pizza,
7: mi piace
0: buona. Mangiarla,
7: soprattutto a casa, perché solitamente preferisco
0: prepararla
7: da me, adoro scegliere gli ingredienti, stendere l'impasto e vedere la pizza cuocere nel forno fino a diventare croccante e profumata. Per me non è solo un piatto preferito, ma è anche un momento di creatività, di relax, perché per me non è solo un piatto, ma è anche un momento di creatività e di relax. Ciao ciao Max da Francesco.
0: Ciao Francesco, è vero, la pizza poi comunque fatta a casa è tutta un'altra storia, c'ha un profumo diverso. E poi è bello quando la fai tu. Io ultimamente sto usando molto la pinza. Mi diverto, mi piace. Cioè, già quasi pronto, cioè non perdi per l'impasto il tempo, anche comunque ci metti l'ingrediente per poi far arrivare la giusta qualità allo stomaco, al palato. Sì, ma io volevo capire quanto siete bravi, Madame Marrakesh.

0: Diretta Wolf DJ, signori e signori, sono Max Martinelli, lo ricordo ogni tanto perché io non dico mai, è vero, però magari ci sono i jingle che mi aiutano. Salvatore, cosa fai lì a quest'ora? Ancora a lavorare? Al computer, sempre a programmare, lo so. Ciao Tore, salutiamo tutti gli editori che ci vogliono bene, saluti a Palermo, a Milano, a Napoli. Anche nel Veneto ci sono davvero tanti che grazie per scegliere. Oh, che belle poesie, mamma mia, sono arrivate due belle poesie, però prima devo sentire il vocale della Maria Rosa, vediamo se la giapponese ha tenuto duro, cioè, no, nel senso che ha comprato altro. Pronto?
1: Ciao Wolf.
0: Ciao.
1: Buonasera a tutti, sono Maria Rosa. Il mio piatto preferito
0: qual è?
1: Ma come rinunciare a una bella
0: polenta?
1: Una grande pizza.
0: Ah, una pizza.
1: Me la mangerei sempre.
0: Una bella
1: Ciao.
0: Pizza, grazie. No, pensavo una bella polenta. Io sinceramente no, la polenta a me piace. Piace con un po' di ragù, niente male, un po' di peperoncino che lo porto da casa. Che non bruci troppo, però altrimenti poi lo bestemmi in fase di vocazione. Allora, arriva anche Billy Jim, ma prima c'è questo bel messaggio. Un pensiero nella mente, un sogno nel cuore, un'emozione nell'anima e tutto ora diventa pura magia. Mamma mia. Ma io ne avevo anche un'altra. L'avevo salvata oggi, avevo visto un bel messaggio, una bella foto. Sentiamo un po'. Oh, sentite questa che bella. Sono una persona buona, sono una persona buona. So quanto valgo e questo mi basta. Non ricambierò mai i torti che mi sono stati fatti. Lascerò che sia il tempo a rispondere per me. Continuerò a vivere per chi ama e per tutti i progetti che merito di realizzare. Ma ci mancherebbe. Bisogna crederci sempre in se stessi e credere in quello che si fa e credere soprattutto in dove si vuole arrivare. Questo bisogna farlo, deve essere il motto quotidiano. C'è poco da fare. Pensate a un grande come Michael Jackson e anche Jafar che l'ha reinterpretato, il nipote, grande.

0: Wolf DJ, passa ancora Billie Jean, ma come no, con tutti i numeri che ha fatto questo film, capirai la colonna sonora quanto ha venduto. Tornato ai vertici dopo 40 anni, forse anche di più, Billie Jean, Thriller, insomma, pezzi storici di Michael. Che bello, che bello, che bello. Le 23:29, abbiamo ancora qualche intervista, tra poco passeremo, perché noi supportiamo la musica emergente di un certo spessore. Tra poco andiamo a Napoli, andiamo dai 2AM, questa coppia di ragazzi che fanno un pop rap davvero interessante. Ma nel frattempo avevo ancora qualche messaggio che avete mandato al 351 7020 001, giusto per parlare di sto piatto tipico che vi piace, che consumate, questo piatto che adorate cucinare voi, fare, ordinate al ristorante.
1: Allora, il mio piatto preferito, se intendiamo un primo o un secondo,
0: quello che vuoi,
1: e ti dico la pasta al forno.
0: Ok.
1: Invece, come dolce?
0: Come dolce?
1: Tra primo e dolce, ti dico il dolce, il tiramisù.
0: Ok, molto fast, molto veloce. Grazie, grazie Marco. Beh, devo dire che siamo stati abbastanza veloci. Vediamo un po'. Altri messaggi? No, mi sa che al momento... Ah no, perché ho premuto qualcosa che non dovevo. Allora, Giovanni invece che dice? Sì, aspetta, prima ha mandato un messaggio e...
2: Frate, ti voglio...
0: Sì, ho capito.
2: Mi mettere anche 10 minuti a fare la radio, ma sono praticamente un cadavere. Sono
0: sì, lo so, ma lo sappiamo. Facciamo una raccolta fondi per te, stai tranquillo. Sì, grazie Giovanni, grazie.
2: Questa è la cosa più importante.
0: Sì, l'importante è che torni a casa dopo sta vacanza. Poi ci racconti dell'Egitto, delle tue escursioni alle piramidi e tutto il resto. Beh, bene, dai, allora, tra una cosa e l'altra abbiamo un'altra gran bella canzone, Delia, insieme a questo cantautore, cantante italiano che si chiama Fiat 131. Cioè, Delia la conosciamo, Fiat 131, devo andare a vedere quante cose belle ha fatto fino adesso, ma la canzone, vi assicuro, è qualcosa che tirerà tanto quest'estate. Delia, Wolf DJ, con Fiat, 131. Ah, ci vorrebbe un sigaro, un po' di Cuba, rum e cioccolata, Delia.

0: Delia, Delia, Fiat 131, lume cioccolata, comandante, a Venezia che si fa allora? Pronto?
1: Amici, amiche di Wolf DJ, qual è il mio piatto preferito? Tanti.
0: Uno
1: tutti,
0: a caso.
1: Tutti. A me piace mangiare.
0: Al ristorante,
1: però,
0: portatemi
1: diciamo
0: tutto.
1: Diciamo che da buon veneziano, prediligo i risotti.
0: I risotti?
1: Soprattutto il risotto di zucca.
0: Buono.
1: E anche il famosissimo risi e bisi.
0: E com'è?
1: Sarebbero risotto di piselli.
0: Ah, risotto di piselli.
1: Veramente, veramente fatto bene alla veneziana.
0: Silvia, il risotto di piselli.
1: Quindi, però devo dire anche una cosa, devo dire che
0: il
1: la mia esperienza ormai trentennale di vita sentimentale con mia moglie proveniente da un paese caraibico,
0: e
1: devo dire che
0: leggero.
1: Mi sono appassionato molto anche a quella cucina, che trovo molto simile alla
0: buona.
1: Nostra, oltretutto è altrettanto buona. E soprattutto una zuppa che si chiama sancocio, che è una zuppa formata da vari tipi di carne con all'interno vari tipi di tuberi, tipo patate o altre cose, il platano, la giucca, il gname, tutte piante, tutti i tuberi tropicali, ecco, che si trovano facilmente anche in tutti i negozi etnici e non solo. E devo dire che è una cosa eccezionale. Ma per resto, insomma,
0: il resto va
1: io
0: bene.
1: Gradisco tutta la
0: tutto
1: cucina, soprattutto quella italiana, da nord a sud, che è
0: basta che mi portate da mangiare,
1: che è semplicemente, cioè, a mio avviso, la migliore. Sono varie eccellenze anche fuori,
0: è vero.
1: Però devo dire che qualsiasi cosa della cucina italiana
0: in Italia
1: non la disprezzo,
0: è di qualità,
1: compreso Sua Maestà. La pasta asciutta.
0: La pasta asciutta. Datemi la pasta asciutta. Bravo, bravo il nostro comandante da Venezia, che si è presentato anche alle elezioni, che non ho capito se ha vinto o meno. Assessore, assessore mio, ci racconti più tardi magari. Nel frattempo, aspetta, Samurai J, Cristiano Malgioglio, abbiamo l'intervista, ragazzi. Vabbè, al volo Samurai J, Flamenco Paranoia, e poi c'è l'intervista con i 2 a.m. Ok, 2 a.m. Allora, no, aspetta, ma prima c'era una cosa, dovevo fare più. Ah, c'era un altro pensiero. C'è un altro pensiero che ci vuole. Bisogna sempre essere abbastanza romantici. La cosa più bella che puoi sentire in una persona è la voglia di averti, il desiderio di vederti, il bisogno di esserci e sentirsi importanti per qualcuno. Sentire che sei quel che ha reso soprattutto migliore la sua vita. C'è poco da fare. È proprio così. Questo è Wolf DJ, giovedì sera, con Max Martinale.

0: Ed eccolo lo spazio dedicato alla musica emergente di qualità. Ospitiamo questa sera il duo dei 2AM. Con noi c'è Christian. Ciao Christian.
1: Ciao, ciao a tutti, come state voi? Io tutto bene.
0: Bene, bene, abbiamo già ascoltato questa tua nuova canzone, questa vostra nuova canzone che è Notte di Dicembre.
1: Diciamo racconta un po' la nostalgia, un po' di pensieri di mio fratello, l'abbiamo visto insieme ed ecco uscita questa Notte di Dicembre.
0: Davvero molto bella questa nuova canzone per i 2AM, una canzone che si inserisce in un contesto rap hip hop, racconta proprio la malinconia dei ricordi e il peso di un amore che continua a vivere nei pensieri, tra atmosfere intime e riflessive, un brano che trasforma la notte in uno spazio sospeso dove il tempo rallenta e le emozioni diventano più intense, una storia di solitudine, nostalgia, connessioni che resistono anche quando tutto sembra finito. Allora Christian, siete due fratelli, tuo fratello che si chiama?
1: Daniel.
0: Daniel.
1: Non sta qui con me, purtroppo.
0: Non fa niente. Christian, come mai e perché 2AM, che vuol dire 2 del mattino più o meno?
1: Diciamo può significare quello, a primo impatto, però comunque sono le iniziali dei nostri nonni e comunque appunto come hai detto tu la notte si c'entra perché la maggior parte dei testi li scriviamo tutti quanti di notte.
0: Ricordiamo i vostri contatti sui social?
1: Sì sì certo, potete trovarci su tutti i social come Instagram, Spotify, YouTube, basta scrivere 2AM e dovrebbe uscire tranquillamente.
0: E quindi noi siamo pronti ad ascoltare questa Notte di Dicembre per i 2AM. Salutiamo Christian, un abbraccio a tuo fratello, in bocca al lupo ragazzi.
1: Grazie, grazie anche a voi.
0: I 2AM, Wolf DJ con Notte di Dicembre.

0: Grazie, 2 AM con Notte di Dicembre. Oh, Wolf.
1: Lo senti?
0: Sì.
1: Ho detto, lo senti?
0: Ma cosa?
1: Ehi, sto parlando con
0: siamo
1: te.
0: Qua.
1: Lo senti?
0: Oh,
1: è Wolf DJ.
0: È normale.
1: Live sulle Wolf Radio, il giovedì sera. Non perderlo.

Super Harry Styles, American Girls e Wolf DJ. Oh, si parla di matrimonio. Sì, si parla di matrimonio, matrimonio. Ma oggi ci si sposa. È giusto sposare, ma come no? Auguri, auguri a tutti quelli che si sposano. Ciao Giulia, ciao Antonello. Complimenti anche a voi, perché so che prossimamente diventerete sposi. Ma sappiate, perché comunque bisogna risparmiare. Oggi farò un matrimonio, ragazzi, veramente. Cioè, matrimonio low cost, altro che spiaggia o chiesetta. Prossimamente ci si sposa da IKEA. Così la notizia, sì. C'è chi la liquida come l'ennesima geniale trovata di marketing e chi invece ci vede una mezza rivoluzione culturale, in effetti, no? Diciamoci proprio questa verità: organizzare un matrimonio è diventato un secondo lavoro, oltre che un potenziale salasso per il conto in banca. Quindi, tra location, catering, stress da prestazione, il giorno più bello della vita rischia di trasformarsi in un incubo logistico. Ma se vi dicessimo che la soluzione davvero a tutto questo si trova tra un divano Clippan e una libreria Billy, in effetti il colosso svedese dell'IKEA ha deciso di abbattere l'ultimo tabù, offrendo alle coppie un'alternativa decisamente fuori dagli schemi: sposarsi direttamente in un negozio. Quindi uno va lì e perché poi comunque potrebbe, ecco, posti limitatissimi, ogni negozio ospiterà al massimo 3 cerimonie, un totale appena di 15 coppie fortunate in tutto il paese. Pacchetto tutto incluso comprende rito civile ufficiale, menù estivo in perfetto stile IKEA per il post cerimonia e persino un regalo speciale per gli sposi. Ma avete capito? C'è roba incredibile, ma che fantasticheria! Cioè, tutto lì, si fa tutto lì, poi anche lo shopping, ci lasci anche i soldi, ti fai la lista proprio di tutto quello che ti serve, praticamente rimane tutto da IKEA, però insomma risparmiando, comparendo e rimanendo anche felici.

Bella, bella, l'ascoltate anche alla Exclusive Dance Chart, la classifica dance con Max Martinelli durante il weekend. Ma adesso volevo anche così spezzare giusto una piccola frecciatina per il bravo Cristiano Malgioglio. C'è anche lui uscito fuori col pezzo dell'estate, sempre tanta ironia, elegante, carisma fuori dagli schemi e una personalità artistica sempre riconoscibile. Un amore sempre particolare, quello di Cristiano, un amore proprio di contrabbando, che non ho capito come deve essere st'amore di contrabbando, ma di sicuro non è dichiarato, è un amore sottobanco, un amore però appassionato, sentito.

E non con Fernando, amore di contrabbando. Wolf, andiamo ragazzi, dai dai dai, andiamo. Finisce qui, ringraziamo Maria Rosa Moretti, il super negozio di Moretti Vercelli in piazza principale, in quel di Vercelli. Vi aspettano tanti bei costumi per l'estate 2026, grazie a tutti, ci sentiamo giovedì prossimo. Vi lascio con Riccardo Vello, La vita che passa, buonanotte da Wolf, grazie davvero di cuore, a giovedì prossimo.

0: with DJ on air for you.
1: More music
2: for you. For you.
3: Da leggere.
4: Da leggere.
5: Da leggere.
6: Da leggere.
7: Una linea energetica attraversa l'Europa, parte da una minuscola isola al largo dell'Irlanda e arriva fino in Terra Santa. Si chiama Linea Sacra di San Michele e unisce idealmente 7 santuari dedicati all'Arcangelo, tutti sorti in seguito alle sue spettacolari apparizioni e collocati su un'unica linea retta. Una curiosa coincidenza oppure qualcosa di voluto, di predestinato a indicare una speciale protezione? La Linea Sacra di San Michele di Paola Giovetti, Edizioni Mediterranee, racconta in modo avvincente le vicende e i miracoli legati a questi 7 santuari.
8: Da leggere.
9: La ragazza sull'albero di Giulia Butterfly Hill, Terra Nuova Edizioni. È la storia di una grande impresa che Giulia Hill ha compiuto e vinto. È rimasta 2 anni su una sequoia e con questo è riuscita a salvare un intero bosco. La sua impresa è diventata un emblema per tutti gli attivisti ambientali. La sua storia ha fatto il giro del mondo e oggi ancora ispira chi si vuole impegnare per la salvaguardia dell'ambiente.
10: Da leggere.
11: Seguici su Instagram, libri.daleggere.
12: Radio One.
13: È 00:02.
14: Attenzione, attenzione.
15: 5 secondi al collegamento.
14: 4, 3, 2, 1, 0. Ignition.
12: Radio One, Global Dance Radio.
16: Insieme, insieme, insieme.
17: Amigos, amigos, amigos.
18: Relax your mind.

0: Radio One, Global Dance Radio.
1: Insieme, insieme, insieme. Amigos, amigos, amigos.
2: Relax your mind.

0: One Global Dance Radio.
1: Insieme, insieme, insieme.
2: Amigos, amigos, amigos.
3: Relax your mind.